Radio Alta, la musica grande.

Radio Alta. La musica grande. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta, la musica grande. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

0: Radio Alta.
1: Better days are coming,

atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Ma il risultato è che Dio Bono

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo. Voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

sono quelle classiche canzoni che si ascoltano soprattutto in questo periodo, quello caldo, no? Il periodo estivo. Buongiorno, buongiorno a tutti, vi do il segnale orario, fra poco saremo in onda con la colazione, sono le 7:00, 27 secondi, pochi istanti, ci siamo.

0: so di essere il vostro termometro anche questa mattina. Allora, ricordate, 2 giorni fa eravamo 20, poi ieri 21, 22, stamattina quasi 23 gradi, e quindi insomma, si sta facendo sentire questo caldo anche nelle minime. Poi sentiremo fra poco Lino Pozzi, sarà con noi fra qualche istante per poterci dire come sarà questo fine settimana caldo, perché lo abbiamo già detto, non vogliamo fare allarmismi, però effettivamente le temperature saranno decisamente alte per questo fine settimana. Poi ne parliamo con Lino, appunto, dato che Manuel Mazzoleni è in vacanza. Eccoci, buongiorno a tutti, io sono Teo Mangione, questa è Colazione con Radio Alta Bergamo TV. Due ore intense, anche perché oggi parleremo di calcio, ma non di mondiali. Anche se devo dire che sono seguiti, guardavo i dati di ascolto televisivi, nonostante non ci sia l'Italia, insomma, si guarda al mondiale. Io non ho seguito nessuna partita, quindi non so assolutamente nulla, però parleremo di calcio e lo faremo perché c'è un festival che si chiama Fahrenheit 442 ed è gestito da Alan Poloni, che è il direttore artistico. Lo avremo con noi perché questo festival unisce calcio, libri, cultura sportiva sulle rive del lago d'Iseo. Saremo a Sarnico appunto per questo 20 e 21 di giugno e Alan Poloni sarà in linea WhatsApp video con noi intorno alle 7:50 per dirci che cosa accadrà appunto per questo fine settimana. Poi, dopodiché, io voglio veramente, se voi non avete altro da fare questa mattina, rimanete sintonizzati con la radio, con la TV, perché parleremo di un progetto di educazione extrascolastica straordinario. Vi dico straordinario perché l'ho partecipato, l'ho vissuto, davvero bello. Si chiama Scintille, progetto Scintille, perché in ognuno di noi c'è qualcosa che può nascere, può scattare attraverso una scintilla. È un progetto dedicato ai bambini delle scuole elementari, quindi ai più piccoli, dai 6 agli 11 anni, che vivono un momento diverso da quello scolastico, dove conoscono lavori di ogni tipo, professionisti, la radio. Si è parlato della radio, ma si è parlato di idraulica, di tante altre cose. Sono scintille che possono nascere, possono far scattare qualcosa in questi bambini. Ne parleremo con i docenti che saranno qui in studio con noi alle 8:20 di questo progetto che ha visto protagonisti circa 35 bambini in Val Cavallina. Non perdetelo perché è veramente molto molto interessante. C'è Renato Pedretti che curerà la parte tecnica. Per quanto riguarda il traffico, vado a controllare subito la situazione, così vi dico come al momento, in particolare in autostrada. Vedo che tutto tranquillo, oggi è venerdì, quindi giornata abbastanza tranquilla, vedo, ecco, tanto verde, quindi non c'è traffico verso Milano, verso Venezia, anche in Brebemi e anche nei punti critici, ecco, tutto verde, come verde la nostra valle questa mattina. Poi sentiremo con le nostre sentinelle 329 11 84 864 anche per i vostri auguri. Sono le 7:04, fate le vostre belle cosucce anche questa mattina. Andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: Ed è la prima pagina di oggi venerdì 19 giugno 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre con questo titolo: stazione, più controlli ma cresce la marginalità. Il comune in un anno più 33% di accertamenti, 1795 interventi e 101 DASPO. Questi sono i numeri dei controlli della polizia locale nel 2025. In questo delicato quadrante sono messi in fila dall'assessore alla sicurezza Giacomo Angelo in risposta all'interrogazione dei consiglieri di Forza Italia Cesare Di Cinzio e Giulia Ceci. Il confronto tra il 2024 e il 2025 mostra una maggiore presenza sul campo con 33% di ore nell'area, oltre 8.000, sottolinea Angeloni, che attacca la regione e il governo. La politica smetta di fomentare le paure dei cittadini e torni a lavorare seriamente per risolvere le problematiche che certe decisioni prese a livelli superiori hanno purtroppo contribuito a creare. E poi lasciamo questa notizia, andiamo alla cronaca. Questa è una notizia certamente che non fa piacere. Aggredisce 23enne in casa, preso dai vicini. Una ragazza di 23 anni era da sola in casa in via Valbona, Ponte Ranica, stava per fare la doccia quando intorno alle 18 di giovedì, quindi di ieri, una trentenne di origine nordafricana ha forzato la porta per entrare, probabilmente per rubare. A quel punto, stando alle prime ricostruzioni, il malintenzionato si sarebbe trovato davanti la giovane, l'ha afferrata, portata in giardino cercando di violentarla. Provvidenziale l'intervento dei vicini che, sentendo le urla, sono subito accorsi, bloccando l'uomo fino all'arrivo delle forze dell'ordine. L'aggressore è stato portato in caserma in stato confusionale dai carabinieri di Zogno. E poi andiamo di spalla, Paladina, malore alla corsa, è morto il 54enne. Torre Boldone, cade e muore in strada, quarantenne forse investito. Ponte San Pietro, ferito con la sciabola in casa, 77 kg di droga. Via del Guerino, alluvione, i danni per cantieri e detriti. Sebino annega nel suo lago, addio a Remo Bonetti. E poi i titoli, siamo a fondo pagina. Domani si inaugura treno con carrozze panoramiche sul lago di Iseo, è un progetto pilota ideato dal bergamasco Luigi Cantamessa, domani il debutto sulla Palazzolo Paratico Sarnico. Bassa, tra i sindaci dal Papa partono portano in dono una statua di Toffetti. Poi Bergamo Scienza, annunciate le star, esperti di fisica, corpo e mente, calcio, Gaetano e Palestra, Atalanta, il mercato entra nel vivo. E poi due fotonotizie, una che riguarda ovviamente la maturità, oggi sarà il secondo giorno, una maturità da incanto, e poi un'altra foto che riguarda la montagna, turismo e valore. I titoli sotto la testata, il bilancio di sostenibilità A2A vale 160 milioni per il territorio, i funerali in San Pietro, il Papa, la carità invincibile di Ruini. E poi la guerra in Europa, i droni ucraini colpiscono Mosca, un pesantissimo contrattacco ucraino sulla Russia, droni di Kiev hanno colpito una raffineria di Mosca, esplosa. Questa è la prima pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, oggi venerdì 19 giugno 2026, Santi Gervasio e Protasio. 7-8 minuti, siamo puntuali, andiamo a vedere la situazione meteo e lo facciamo anche questa mattina con il Lino, il Pozzi. Eccoci Lino.
2: Buongiorno a te.
0: Ciao, ciao. Dai, è l'ultimo giorno, poi vai in vacanza. Per qualche giorno, poi vai in vacanza. Senti Lino, io questa mattina ho sentito un pochino di caldo in più, siamo attorno ai 23, so che oltre i 24 comincia a essere fastidioso il caldo di notte, così confermi?
2: Confermo, e ti dirò che settimana prossima andremo anche a 24-25 gradi di minima.
0: Mamma mia.
2: Quindi direi l'apice del caldo viene confermato e sarà settimana prossima. Questo è caldo oltre la media stagionale sicuramente, ma ci avviciniamo probabilmente settimana prossima a valori record.
0: Ah, sì?
2: Che se vengono confermate le mappe non avremo mai toccato nel periodo di fine giugno. Ma probabilmente neanche il valore in sé, ma lo vedremo strada facendo.
0: Sì.
2: Comunque alta pressione che probabilmente ci accompagnerà sino a fine mese. Oggi ci saranno dei lievi disturbi maggiori, ieri ci sono stati dei temporali tra l'altra Valseriana e la Val di Scalve.
0: Sì.
2: Oggi i temporali dovrebbero essere un qua e là a carattere sparso, sull'Europa anche un po' più a ovest rispetto a ieri.
0: Sì.
2: Qualche celletta si potrebbe, dico, sì, uso il condizionale perché è una situazione abbastanza complicata, portare a ridosso della pianura, ovvero nelle zone adiacenti, con qualche breve rovescetto qua e là, ma niente di che. Dopodiché la situazione odierna pian piano andrà via a migliorare. Oggi temperature in ogni caso che rimangono ancora più o meno sui livelli di ieri, tra i 34 e i 35, domani si alzeranno di un grado, 35-36, perché qualche rovescetto si formerà solo esclusivamente sulle Robie, domenica tra i 36 e i 37. Poi dovremo andare avanti così all'inizio della settimana, poi da metà settimana prossima ci sarà un ulteriore incremento di qualche grado.
0: Okay.
2: Quindi direi che è una situazione abbastanza calda, chiamiamola così, calda infuocata. A 360 gradi, esatto.
0: Infuocata, però voi sapete, lo diciamo in questi giorni, noi non facciamo mai allarmismi, le cose come stanno, cioè nella realtà farà decisamente un po' più caldo del dovuto, e quindi prepariamoci ad affrontare questo, insomma cercate di difendervi in più modi, montagna per esempio. Non ci sono problemi in montagna durante il fine settimana, Lino? Non è che...
2: c'è qualche temporale oggi, ma poi sabato qualcosina ancora nel pomeriggio, domenica un po' meno. Poi pian piano si estende l'alta pressione, non dovrebbero quasi più esserci nemmeno quelli, tra virgolette. Poi dopo ne riparleremo.
0: Io sto già sudando, caro Lino. Allora io metto, vediamo un po' se faccio bene, sole pieno, qualche nuvoletta, sì. Così non metto saette, perché sennò magari con confondiamo, in montagna, ecco, sappiate che potrebbero esserci i temporali. Sur Mario, guarda, va al mare anche lui, va al mare, riva al lago, il fiume, va bene, Lino?
2: Beato Sur Mario.
0: Sur Mario, poi la Sur Maria, bicicletta.
2: Ecco, mattina mi raccomando, non al pomeriggio perché fa caldo.
0: Sì, è vero, può andare anche a correre sempre in orari non caldissimi, e poi nel fine settimana con tutti gli amici un bel picnic insieme,
2: esatto,
0: cosa dici? Esatto, ai Biali, esatto. si può fare. Lino, allora intanto grazie per la tua collaborazione, insomma, perché sei stato insieme per tanto tempo con noi. La prossima settimana avrai i tuoi regolari appuntamenti.
2: L'ultima settimana regolare.
0: Ciao Lino, va grazie, bene. buon weekend. Bene, con Lino Pozzi. Allora, questo qui, quello che voglio chiedervi io questa mattina, se avete voglia di partecipare al nostro appuntamento, dato che parleremo di scintille, ognuno di noi ha avuto una scintilla, cioè un momento in cui prevedeva il suo futuro anche professionale, no? Lavorativo. Per esempio, a me è sempre piaciuta la radio. Io da quando ero piccolino ascoltavo musica, il mangiadischi, ero veramente attratto da questa scatola magica che era radio, quindi quella fu la mia scintilla, vedevo questa antenna, questi tasti, e quindi quello che volevo fare. Qual è stata la vostra scintilla che vi ha portato a essere quello che siete, oppure vi avrebbe voluto portare a quello che avreste voluto essere ma non ci siete riusciti? Una scintilla, un qualcosa che diceva che bello se avessi fatto questo, che bello l'ho fatto, un medico piuttosto che l'idraulico, che ha una scintilla, cioè voglio fare l'idraulico o voglio fare, non lo so, il falegname. Fatemelo sapere, 329 11 84 864 per mettervi in contatto con noi con colazione per questa ultima giornata della penultima settimana della 18ª edizione di colazione con Radio Alta. Il primo disco, Pet Shop Boys.

0: Come erano eleganti queste canzoni, si ascoltavano in radio, magari anche in discoteca, ma nonostante siano passati oltre 40 anni sono sempre veramente molto piacevoli. Questa è elegante, Love Comes Quickly con i Pet Shop Boys. No, vi stavo chiedendo prima della scintilla, se vi è scattata. Poi ci sono anche quelli che magari hanno la scintilla del caldo, dice dove faccio, dove svolgo il mio lavoro, magari a Santo Domingo collegato col computer in smart working. No, qua bisognerebbe approfondire la notizia, la prendo qua dal Corriere se non sbaglio, no, da Repubblica. In smart working da Santo Domingo, polemica a Calolzio Corte per il dipendente comunale, il sindaco, mera strumentalizzazione politica. Quando è stato assunto sapevamo che avrebbe dovuto accompagnare moglie e figli in Repubblica Dominicana, quindi questo è andato lì accompagnate, doveva lavorare, e quindi montiamo ovviamente la notizia, questa a Santo Domingo col computer fa lo smart work. A parte che chi se ne importa? Cioè, voglio dire, anche fosse vero che è a Santo Domingo per diletto e sta lavorando, punto, in qualsiasi luogo sia. Cioè, ci sono quelli che lavorano nei posti deputati a dove devono lavorare e non lavorano, questo almeno è fuori e lavora. Che discorsi sono? Andiamo da Cinzia, eccoci, ci sei?
1: Ciao.
0: No, non è la stessa cosa. Cioè, voglio dire, tu puoi fare il tuo lavoro. Che lavoro fai tu, Cinzia?
1: Io lavoro in ospedale.
0: Ah, ecco, in ospedale. Certo, non puoi. Se lavori in ospedale, non sei medico tu. Tu sei.
1: No, sono un sanitario, però lavoro in direzione.
0: In direzione, quindi. Ma potresti fare smart working da Santo
1: Domingo? Tanto lo faccio, sì.
0: Da Santo Domingo?
1: Da Santo Domingo no, da casa mia, però sì.
0: Ah, in smart working. Quindi. Cioè, voglio dire, ma fosse veramente a Santo Domingo in spiaggia a lavorare, ma sta lavorando? C'è differenza secondo te? No,
1: l'importante è lavorare.
0: Cioè, poi uno può farlo dove vuole, no? Se fai smart working, è questo che. Ma che in spiaggia mi diverto, faccio il tuffo al mare? Sta lavorando a Santo Domingo, come potrebbe farlo a casa, secondo me. Poi bisognerebbe capire bene tutta la notizia, sai che poi dai titoli, dagli occhielli, non è tutto completo.
1: Sì, vabbè. Sicuramente a Santo Domingo, diciamo che a livello così. Ambiente è più sicuramente è meglio, è più produttivo, cioè, mettiamola così,
0: È più produttivo, cioè andiamo tutti a Santo Domingo a lavorare,
1: lo proponi.
0: Senti, invece noi siamo qua nella nostra Lombardia, tu sei in A4 in questo momento, com'è la situazione?
1: Traffico regolare da entrambe le carreggiate,
0: okay.
1: Stamattina è scorrevole, sono quasi all'altezza del ponte del casello di Brembo dove c'è l'autogrill, ma okay. Tranquillo, sì.
0: Ok. Bene, cara Cinzia, che temperatura hai stamattina? La tua macchina quanto segna in questo momento?
1: Allora, la mia macchina sta segnando, aspetta, 26.
0: 26, perché poi cioè, la temperatura della macchina è sempre abbastanza relativa, perché magari ti sei fermata, un po' di calore. Io registro 23 gradi in questo momento, sono salito un attimino, quindi fa abbastanza caldo. Senti, ti lascio, però prima voglio chiederti la tua scintilla, perché parleremo di questa mattina, un progetto molto bello di educazione extrascolastica che discuteremo alle 8:20 con i nostri ospiti, con i docenti. C'è una scintilla che ti ha portato a fare quello che fai del tuo lavoro o no?
1: Sì, a me la scintilla erano i bambini, mi piaceva da quando ero piccola i bambini, e non ho fatto la maestra perché abitavo fuori la scuola, insomma, sì. Era un po' fuori rispetto a dove abitavo, non ero in montagna però quasi, e quindi ho dirottato, c'era stato la possibilità di lavorare con i bambini facendo l'infermiera dei bambini, quindi sono diventata infermiera e poi sono andata, insomma, ho fatto i corsi, master, poi la laurea, insomma, e piano piano i bambini mi sono serviti, ecco, per 30 anni.
0: Quindi quella è stata la tua scintilla. Poi le hai anche fatti, sì, i bambini, mi immagino.
1: Io ne ho fatto uno, poi per problemi di salute mi sono dovuta fermare.
0: Ok, però insomma, una scintilla almeno è riuscita, quella di tuo figlio. Quanti anni ha adesso tuo figlio?
1: Adesso deve fare 20 anni quest'anno.
0: 20 anni, bellissima età. Bene, Cinzia, intanto grazie, buon lavoro, grazie anche per la tua scintilla e quello che voglio chiedere ai nostri ascoltatori. Ciao Cinzia, la nostra sentinella. Allora, aspetto le vostre scintille. Qual è stata la vostra scintilla che vi ha portato a fare quello che state facendo, oppure avreste voluto fare? La mia scintilla sei tu al mattino. Michele. Poi, che bello parlare dei mestieri, quelli che non ci sono più. Io farei corsi per diventare calzolaio. Sai, anch'io farei, cioè, i calzolai, quelli 5.0, non 2.0, 5.0. Nuovi calzolai. Teo, prossima settimana facciamo mappatura temperature. Bene, la prossima quando farà caldo. Allora, aspetto le vostre scintille. Ditemi qual è la vostra scintilla. Qual è stata? 329-1184-864. Anche gli auguri.
2: Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
8: Tutte le emozioni della partita, commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18.30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
9: Discovery Funk.
10: Classici indimenticabili, gemme da scoprire, novità che sorprendono. Tutto questo è Discovery Funk. A fantastic voyage
11: to the land of funk. Ogni giorno condivido con voi il meglio della musica black globale. Un viaggio sonoro aperto a tutti. Discovery
10: Funk. Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19 su Radio Alta.

0: È una produzione modernissima quella che stiamo sentendo. Lei è straordinaria, lei è Mietta, vi ricordate Vattene Amore, tutti i suoi successi? Bene, è tornata con questa canzone che stiamo sentendo, queste mille bugie, ed è piacevole, insomma, potrebbe cantarla Annalisa piuttosto che, non lo so, Elodie. Le produzioni sono quelle, insomma, per farci capire. Teo, mi piacerebbe fare la radio, ha ragione Michela, tu sei la nostra scintilla, sono Giorgio, ho una bella voce, dicono. Giorgio, mandaci il tuo provino. Poi, la mia scintilla è stata spenta prima di accendersi dopo le medie. Volevo andare a Torino a fare il designer di auto, bellissimo. Invece ero il primo di tre fratelli e quindi al lavoro, ma sono contento ugualmente per come è andata. Ciao Teo, Sergio da Tribulina, e lo salutiamo, Sergio che ci ascolta sempre, poi è alla ricerca sempre di canzoni particolari. Spero che quelle che proponiamo noi gli piacciano. Andiamo in strada con Laura. Eccoci, Laura, buongiorno. Buongiorno, la nostra scintilla, se io sono la scintilla per chi ascolta, tu sei la nostra scintilla canterina, no, Laura?
1: Tanto che passa.
0: Sì, perché

0: saranno.
1: Avremo 30 giorni di caldo, raga.
0: Sarà calda la prossima settimana. Faremo la mappatura, che qua mi stanno chiedendo: Teo, prossima settimana facciamo la mappatura. Va bene, il giorno più caldo faremo la mappatura. Dove sei, Laura? Dimmi.
1: Sto percorrendo la via Brosetta con il pullman, che è deserto. Deserto. Non c'è traffico, come ogni venerdì. Era ieri c'era il mondo. Oggi invece niente, chissà cosa c'ha di a Bergamo il venerdì.
0: No, il venerdì, ma probabilmente è una giornata in cui molti stanno per rientrare, oppure c'è la settimana corta.
1: O approfittano forse di fare per fare la lavorare da casa,
0: smart working, dici o da Santo Domingo, perché si può fare da Santo Domingo
1: anche dalla piscina di Fezzano.
0: Però io non sono d'accordo su quella cosa lì dello smart working, da criticare. Se uno è in piscina ma sta lavorando, ma che gli importa?
1: No, io non lo critico, va benissimo,
0: cioè,
1: non c'è problema.
0: Che differenza passa se uno sta lavorando? Certo, magari è distratto, sai, sei in spiaggia.
1: Ma io sai che credo che invece le persone, poi noi bergamaschi già lavoriamo di nostro, ma anche ognuno di noi, se sta facendo il lavoro da casa, lo svolge, punto e fine.
0: Io poi, guarda, ho una mia filosofia del lavoro a progetto, cioè devi fare un progetto, devi lavorare a minuto o a cottimo. Poi ci sono determinati lavori che non puoi fare in smart.
1: Alcuni no, però ha preso piede tanto negli ultimi anni.
0: Ha preso tantissimo.
1: Le aziende l'hanno fatto, vuol dire che hanno il loro riscontro, se non lo fanno.
0: Ma è chiaro, poi se uno è responsabile, lo è sempre responsabile.
1: Esatto,
0: poi il progetto è quello, lo fai, lo svolgi. Esatto. Non lo so, devi dare un po' di responsabilità alle persone. Senti, Laura, la tua scintilla c'è stata.
1: Guarda, è lunga.
0: No, breve.
1: Nel senso, non è brevemente. Io volevo essere un pediatra.
0: Pediatra? Vedi? Sì. E non l'hai fatto.
1: Non l'ho fatto, però ho capito che volevo stare con i bambini e mi sono occupata del bambino interiore, mi occupo del bambino
0: interiore. Ok, in un certo senso sei rimasta.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Bene, dai, vedi che c'è la. E chi te l'ha data questa scintilla? Perché è venuto il pediatra a casa tua? Ti piaceva?
1: No,
0: bello questo pediatra?
1: No, era anziano il pediatra, no. No, è una cosa che sentivo da dentro, ma la sento tutt'oggi e mi occupo dei bambini che c'è dentro di noi. E vedi che alla fine sono rimasta un po' bambina con il canto, andando in giro a fare la sciocca, mi diverto. Cioè,
0: sì, ma è importante.
1: Mi piace che anche gli altri siano bambini.
0: Bisogna saper scherzare e ridere quando si può, ecco, non mai nascondersi. Io diffido delle persone che continuamente sorridono e quelle troppo serie, cioè
1: sì.
0: Si può fare entrambe le cose.
1: Tutto ciò che faremo,
0: esatto.
1: Ti segnalo che in questo momento sono in via Palma del Vecchio e ci sono un sacco di biciclette, tantissime, bellissimo.
0: In movimento? In movimento o ferme?
1: Tutto in movimento, in movimento.
0: Ah, bene.
1: Bello.
0: Mamma mia, il sogno mio è di una città che si muove con biciclette, con navette elettriche, senza.
1: Infatti vedi cosa sta succedendo.
0: Senza macchine.
1: La navetta. Casino,
0: Laura, grazie, buona giornata. Ciao, scintilla, sono le 7:35. Andiamo a fare i vostri auguri al 329 11 84 864. E allora salutiamo Carla e Filippo e al marito Jorn, le mie perle con affetto mamma. Buongiorno. Ah, non c'è un augurio, c'è un buongiorno, va bene. Tanti auguri a mamma Linda e papà Lorenzo per la nascita della piccola Harley. Tanti auguri anche da parte nostra. E poi buongiorno, mando tanti auguri alla mia amica Roberta che da anni vive a Roma, ma con la quale conservo ricordi di tempi bellissimi. Ricerche di scuola in biblioteca, scorrazzate in bicicletta e grazie a lei ho conosciuto mio marito. Buon compleanno Roby da Veronica con affetto. Tanti auguri anche da parte nostra. E poi facciamo gli auguri di buon compleanno al tabaccaio, ecco, un'altra scintilla, fatto il tabaccaio di Selino, si chiama Roberto, che il 19 è oggi, allora festeggia 62 anni, auguri dalla moglie Lorenza e dal figlio Alessandro. Tanti auguri al tabaccaio di Selino. Questi sono i vostri auguri. Bella canzone, bellissima voce, lei canta sia in italiano che in inglese, l'abbiamo conosciuta prima in inglese, si chiama Elisa.

Questa è la musica internazionale di Elisa con Stai. Lei ha iniziato cantando in inglese, lo ha fatto per alcuni anni e poi tutti a chiederle: ma perché non canti in italiano? No, in italiano no. E poi invece ha cantato in italiano e alterna a volte in inglese, a volte in italiano, sempre splendida. Con le sue canzoni, insomma, le scelte sono sempre di grande qualità, come questo disco intitolato Stay. Allora, questo per quanto riguarda il vostro momento degli auguri, ma come sapete a quest'ora noi facciamo il nostro viaggio nella storia, grazie al nostro archivio, dal giornale, dall'Eco di Bergamo, riusciamo a darvi le informazioni di qualche anno fa, e qua siamo a 20 anni fa quasi, siamo nel 2008, era giovedì 19 giugno 2008, il giornale costava un euro, perché eravamo già nell'euro, e c'era anche la maturità, giustamente il periodo era quello. Maturità, che gaffa sulla poesia di Montale, ci fu insomma un errore da parte del ministero, ma che 60° della Costituzione, la maturità 2008 sarà ricordata per la gaffa ministeriale su Montale. La prima traccia, dedicata all'analisi del testo, proponeva infatti la poesia di Eugenio Montale, Ripenso il tuo sorriso, dandone una lettura tutta al femminile, e invece non era così, quindi ci fu questa questo errore. Poi, altro titolo, una card agli anziani per la spesa. Copia e incolla, come adesso il governo la tassa sui petroliferi finanzierà i meno abbienti con sconti sugli alimenti. E poi sappiamo che non portano a nulla queste cose. Sindacati freddi, sanità niente ticket, il governo copre il deficit di Roma con 500 milioni ed eravamo già comunque in euro. Poi c'erano gli europei, anche la Russia, i quarti, Donadoni che all'epoca era il direttore, era lui giusto? Era il, possiamo battere chiunque, poi come sappiamo Non andò così, almeno in quell'anno. E poi altre notizie, vicina alla verità sull'omicidio di mio figlio Nicolas, la testimonianza del padre dal Brasile, dove un mese fa su una spiaggia fu ucciso il 20enne di Seriate. Forse ricorderete questa notizia. Andiamo all'interno del giornale, il giornale era ricchissimo in quel periodo, c'erano veramente tante notizie. Questa per esempio ci parlava del caro petrolio, vedete perché vi dico, insomma, copia e incolla a volte, il caro petrolio pesa sulle imprese agricole, il presidente dell'Unione, ripercussioni negative per la campagna, preoccupazione per il disegno egemonico di Coldiretti negli enti rurali. Insomma, siamo purtroppo schiavi di questo petrolio, economicamente siamo legati a questo. Allora, questo accadeva nel 2008. Nella musica, cosa si ascoltava nella musica in quel periodo? Vi dico le prime canzoni. C'era Leona Lewis con Bad in Time al numero 5, poi c'era Madonna con Justin Timberlake e 4 Minutes to Save the World, cioè 4 minuti per salvare il mondo, al numero 3 900 con Cry, poi c'era Jovanotti con Atea, numero 2 perdeva il primo posto, e al numero 1 Giusy Ferreri con Non ti scordar mai di me, ma l'abbiamo già sentita questa canzone, mentre entrava nella top 10 questo disco. Ecco, bravo Renato che ci già fa sentire questo tappeto musicale straordinario, anche perché stiamo parlando di un gruppo amatissimo qui da noi, e stiamo parlando dei Coldplay. La canzone è intitolata Violet Hill.

0: Che meraviglia questa canzone dei Coldplay, Violet Hill, e questa entrava nella classifica, cioè nella top 10 dei singoli più venduti nel nostro paese nel 2008, quindi sono passati 18 anni insomma, da questo momento, da quando si ascoltava questo brano, sembra ieri, ma insomma 18 anni non sono assolutamente pochi. Allora, care ascoltatrici, cari ascoltatori, rimanete con me perché fra poco ci spostiamo, andremo a Sarnico perché c'è un festival dove si parla di calcio, di libri, di cultura, è veramente molto interessante. Credo che sia la quinta edizione, lo faremo con Alan Poloni che è il direttore artistico, si chiama Fahrenheit 442, fra poco qui a colazione con Radio Alta. Vi aspetto, mi raccomando.
1: Radio Alta. Spot, spot.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
10: Per un'esperienza d'ascolto superiore, passate al digitale. Radio Alta vi aspetta con

0: La nostra colazione, anche la vostra colazione con Radio Alta, questa mattina parliamo di calcio, ma parliamo anche di letteratura, parliamo di cultura, è una cosa veramente molto interessante, perché il progetto si chiama Fahrenheit 442, è un festival, come vi dicevo prima, che unisce calcio, libri, cultura sportiva, e siamo sulle rive del lago di Iseo, se non sbaglio la location è Sarnico, ma ne sapremo di più con il direttore artistico, che è un nostro collega, giornalista, molto bravo, che è Alan Poloni. Eccoci Alan, benvenuto a colazione, eccoci qua.
1: Ciao Teo, buongiorno a te e a tutti gli spettatori.
0: Allora, che edizione è questa di Fahrenheit 442?
1: Siamo alla quinta edizione, Teo.
0: Caspita.
1: Quinta edizione di un festival davvero inusuale, inedito, perché è l'unico in Italia a occuparsi esclusivamente di libri calcistici.
0: Portiamo
1: avanti appunto da 5 anni.
0: Quindi,
1: una piccola associazione.
0: Sostanzialmente voi che cosa volete raccontare? Cioè che il calcio è storia, è letteratura, è vita anche quotidiana, perché si parla di calcio. Qual è la filosofia di Fahrenheit?
1: Beh, la filosofia anzitutto è quella di parlare di libri sportivi, libri calcistici, che in Italia purtroppo hanno sempre sofferto di una sorta di embargo. Già in Italia si legge poco, io ho molti libri alle mie spalle, pure tu li hai nel tuo studio, vedo. O sono CD, scusa.
0: Noi abbiamo, no, abbiamo entrambe, abbiamo entrambe le cose, abbiamo un po' di CD, un po' di libri, siamo suddivisi, ecco. Alla mia destra ci sono i libri, lì ci sono i CD, ma io credo, ecco, che una forma artistica, una forma musicale o comunque letteraria faccia cultura, tutto fa cultura, no Alan?
1: Chiaro. Sì, però stavo dicendo questo, che quello che è alle nostre spalle in Italia è una rarità, perché si legge veramente poco. Figurati, i libri sportivi, i libri calcistici hanno sempre purtroppo sofferto di una sorta di censura, perché il calcio appunto è ritenuto qualcosa di non importante, comunque non colto, non letterario, invece lo è assolutamente, soprattutto se a occuparsene sono grandi scrittori, grandi giornalisti. E quindi abbiamo deciso di inventarci, io e gli amici dell'associazione Deportivo La Cultura, di inventarci questo festival che in Italia non ha uguali, per cercare di raccontarlo in modo profondo, in modo letterario, anche approfittando di un momento editorialmente davvero interessante per il nostro paese, perché da Buffa in avanti, da questo grande affabulatore televisivo, anche la narrazione sportiva italiana è cambiata e ha cominciato a sfornare bellissimi libri davvero importanti, ecco. Quindi c'è questo ragionamento dietro Fahrenheit 442, che è un titolo esemplificativo da questo punto di vista.
0: Chiaro.
1: Cercare di raccontare il calcio in modo un po' diverso.
0: Senti Alan, perché qua parliamo, insomma, di narrativa del calcio, che secondo me è uno dei linguaggi più potenti che noi abbiamo, soprattutto nel nostro paese, no? Quindi unire le due cose come è stato difficile, cioè la letteratura, il calcio, che tipo di pubblico vi segue con Fahrenheit?
1: Allora, è molto difficile perché già nella mia introduzione si capisce qual è il problema, cioè far leggere libri. È difficile perché evidentemente chi segue il calcio non è avvezzo alla letteratura. Cioè, riusciamo a immaginarci comunque una curva di tifosi con il libro in mano o durante una trasferta appunto qualcuno che si mette a declamare gli endecasillabi di Dante. Sono due mondi molto lontani, però noi ci sforziamo da qualche anno a questa parte, grazie anche alle amministrazioni locali, perché Sarnico comunque ha sempre creduto in questo progetto e il suo patrocinio ci permette di essere lì da 5 anni. Noi ci proviamo e ci crediamo, come puoi vedere dalle immagini è un pubblico molto eterogeneo. Devo confessarti che facciamo molta fatica con gli ex calciatori, perché a loro volta sono davvero poco avvezzi ad affrontare un certo tipo
0: hanno
1: di
0: timore, hanno no? timore, hanno paura magari.
1: Sì, forse un po' di timore, forse il disinteresse, forse l'abitudine comunque a vivere, insomma, in un mondo che probabilmente rimane abbastanza elitario, rimane un mondo dove tutti sono pronti sempre ad osannarli, ma quando c'è magari da fare un ragionamento sul futuro
0: è un po' più difficile. Infatti la mia domanda era proprio questa, cioè tu l'hai detta papale, io sono stato un pochino più edulcorato su questo, però è chiaro che narrativa e sport, cioè narrativa sportiva e letteratura, cioè, un po' più complicato. Senti Alan, tu sei direttore artistico di Fahrenheit 442, io pensavo c'è il 443, pensavo al 443, no, invece il 442. Perché hai scelto questo titolo, Fahrenheit 442?
1: Ho semplicemente voluto modificare il celebre titolo 4-1. Del romanzo di Bradbury, 451, è un romanzo, è un romanzo in cui si parla di libri censurati, libri bruciati, un romanzo distopico degli anni 50, e quindi pensando ai nostri libri calcistici mi è venuta in mente appunto questa idea. Sai, parlando di grandi scrittori che si occupano di calcio, volevo nominarti Edoardo Galeano. Edoardo Galeano è stato uno scrittore uruguaiano, vediamo un po'.
0: Si vede.
1: Un grande scrittore.
0: Tienilo fermo. Ecco, splendori e miserie del gioco del calcio.
1: Sì. Per dirti, è un libro che scritto da un grande scrittore. I grandi scrittori amano il calcio. Ad esempio in Italia abbiamo Sandro Veronese, abbiamo Paolo Nori che seguono abitualmente le loro squadre, la Juventus, il Parma. Lo sport e il calcio non sono lontani dalla letteratura. Pensate a Omero. Omero ha cantato gli eroi olimpici ben prima di Cristo. I libri ci sono. I libri che parlano di calcio in un certo modo ci sono. Bisogna crederci, come fa l'amministrazione di Sanico, come facevano gli Farmi, e provare a riunire questi due mondi così lontani. Io mi sono innamorato dei libri sportivi da ragazzino, con dei libri che ancora conservo e che sono ormai quasi da macero. Guarda questa roba qua, questo è un libro del 74,
0: Sergio Di Battista, Guide ai misteri e ai piaceri dei mondiali di calcio. Ecco, poi tra l'altro in questo periodo in cui non abbiamo questo, credo che sia il terzo mondiale in cui non c'è l'Italia, sì. Leggevo che molti ragazzi, molti adolescenti non sanno cos'è un mondiale dell'Italia. Questo è veramente fa male,
1: è incredibile. Purtroppo il sistema calcio italiano, che disdegna a sua volta la cultura, ad esempio proviamo a domandarci perché non esistono musei calcistici in Italia, escluso quello di Coverciano, disdegna la cultura, perché la cultura probabilmente porterebbe il sistema calcio italiano a ragionare un po' su se stesso. Quindi quando noi non vediamo la nazionale italiana per la terza volta ai mondiali, dobbiamo domandarci: potrebbe essere che un movimento calcistico più attento anche a determinati aspetti appunto culturali porterebbe finalmente il calcio italiano a tornare sui suoi livelli,
0: ad essere protagonista? È chiaro.
1: Invece chi si occupa di calcio, secondo me, si fa poche domande e legge pochi libri.
0: Allora, Alan Poloni, ricordo Fahrenheit 442, c'è stata un'anteprima tra l'altro a giugno, hai avuto tanti ospiti. Chi ci sarà invece in questo fine settimana, cioè 20 e 21 di giugno? Location, dove siamo? Sarnico?
1: Siamo a Sarnico, in Piazza Umberto, è la nostra location storica. Abbiamo due presentazioni appunto sabato 20 e due domenica 21. Il sabato esordiamo con un libro di Gianni Galleri che racconta il calcio dell'Est Europa, il calcio dei Balcani, ma anche il calcio dell'Ungheria, dei giorni nostri ovviamente. Sì. Gianni è un grande viaggiatore, ama percorrere soprattutto le rotte dell'Est Europa, le rotte balcaniche, quindi è stato a vedere partite al Maracanã, è stato a vedere la Stella Rossa, si è spinto fino in Montenegro per raccontarci naturalmente l'impatto sociale del calcio. Questa è una delle cose più interessanti ovviamente per chi scrive di pallone, raccontare le tifoserie, perché è vero che i tifosi non leggono, ma è vero che i tifosi sono persone eccezionali, e Gianni Galleri in questo Football Balkan Club l'ho raccontato molto
0: loro
1: bene. Questo alle 20.
0: Sì. Poi
1: alle 21:30 invece abbiamo un video podcast. Gino Cervi da alcuni anni porta avanti questa idea di far raccontare a scrittori e giornalisti italiani il loro 11, la loro formazione di scrittori e poeti.
0: Bellissimo questo. C'è una formazione di letterati calcistici, nel senso che sanno giocare a calcio, oppure cos'è, un dream team? Questo caso
1: è un dream team fantasioso, immaginifico. Il titolo è bellissimo, è Romanzo di formazioni. Romanzo di formazioni, e tu puoi quindi assistere a questi video podcast e vedere questi 11 incredibili con Cervantes in porta, Dante stopper, non esiste più, non so, Bianciardi alla destra, cose del genere. E noi quella sera avremo il piacere di ospitare Lorenzo Monguzzi, che è il cantante di Mercanti di Liquore, e ci metterà lì il suo 11 con una sfumatura particolarmente attenta al cantautorato, quindi vedremo qua e là onde andremo magari insieme a Leopardi.
0: Bellissimo,
1: questo
0: bellissimo.
1: È il sabato. Bello. Sabato 20.
0: Dai, andiamo veloce con domenica perché il tempo sta andando via. Alan, dai.
1: Inizio con domenica 21, presentiamo l'autore bergamasco con la fascia sinistra del calcio, Massimo Cortesi, quindi raccontiamo un approccio un po' politico a questo sport, i calciatori che si sono distinti per impegno e per attenzione anche ai risvolti politici, e finiamo con Fabio Monti e Roberto Beccantini con Il secolo di San Siro.
0: Bellissimo.
1: Uno stadio che sta per finire i suoi tempi, i suoi giorni, ma noi lo raccontiamo con un secolo di partite giocate.
0: Io mi auguro che San Siro, che la scala insomma del calcio, noi siamo nati con San Siro, possa rimanere lì, ecco, che possa essere quello il palcoscenico proprio del calcio italiano. Alan Poloni, allora intanto in bocca al lupo per questa quinta edizione. Grazie. Di Fahrenheit. Avrete molto caldo, ve lo dico, perché saranno due giorni molto molto caldi, però credo a
1: meglio
0: Sarnico
1: dei temporali.
0: È molto meglio dei temporali, poi a Sarnico avete anche il lago vicino, quindi magari dopo aver assistito alla serata tutti a fare un bagno. No, sto scherzando ovviamente. Alan, noi ti ringraziamo per essere stato con noi questa mattina. Tra l'altro ho visto la locandina dove c'è Paolo Rossi, ho riconosciuto Paolo Rossi, pensavo un altro calciatore, invece in realtà è Pasolini.
1: È Pierpaolo Pasolini, esattamente, che amava il calcio, giocava sulla fascia ovviamente, su e giù dalla fascia, e è stato uno dei fondatori della Nazionale Artisti e giocava abitualmente a pallone indossando la maglia azzurra.
0: Ah, dai.
1: Quindi la nostra locandina avvicina un grande campione come Paolo Rossi a un grandissimo poeta come Pasolini e li mette lì a farci così da augurio per i nostri
0: e noi
1: festi.
0: E noi boomer siamo legati a quel Paolo Rossi di quell'82, adesso non so di che anno tu sia, forse sei più giovane di me.
1: Il primo mondiale dell'82.
0: Ecco,
1: visto, è stato proprio.
0: Ognuno di noi ha il proprio.
1: Fosse sempre così il calcio.
0: Esatto, ognuno di noi ha il proprio mondiale. Io ricordo quello molto bene con Paolo Rossi, insomma, le reti di Paolo Rossi e di Nando Martellini che ci diceva campioni, campioni, campioni del mondo. Grazie. Alan Poloni, in bocca al lupo per Fahrenheit 442, 20 e 21 giugno a Sarnico per parlare di calcio e di letteratura calcistica. Ciao, grazie Alan. Ciao, buona estate.
1: Grazie a voi, arrivederci. Sì, buon lavoro.
0: Allora rimanete qui perché fra poco invece parleremo di un progetto molto molto bello, interessante, che riguarda scintille, quindi l'educazione dei bambini. State con noi.
2: Spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Da Fanghetti, affari perfetti.
5: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
4: Da Fanghetti, affari perfetti.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Diamo il segnale orario, sono le 8:07 minuti 14 secondi.
3: Bergamo Ora, in collaborazione con l'eco di bergamo.it.
0: Apriamo con questa notizia di cronaca che leggete anche in prima pagina sul nostro giornale, l'Eco di Bergamo in edicola. 23enne aggredita in casa a Ponteranica, il padre mi ha telefonato terrorizzata. L'uomo ha cercato di violentarla, il padre agghiacciante, le urla hanno attirato i compaesani, impensabile voltarsi dall'altra parte. Ancora in prima, malore a Sorisole, durante la corsa è morto il runner di 54 anni, donati gli organi. Emanuel Crippa si era sentito male domenica alla camminata della solidarietà, sabato ci sarà il funerale a Paladina. Cade, muore a bordo strada a Torre Boldone, forse investito, al vaglio i filmati. L'uomo, un quarantenne, è stato confusionale, stava camminando con passo incerto, barcollando quando è crollato al passaggio di un furgone. È stata disposta l'autopsia. A2A distribuisce 160 milioni, la nuova sede apre entro l'estate, il valore generato per il territorio nel 2025. Mazzoncini, Bergamo, laboratorio europeo di decarbonizzazione urbana. E ancora con Bergamo Scienza, svela le sue stelle, esploratori del cosmo e della mente, sono stati annunciati gli ospiti della nuova edizione per quanto riguarda appunto Bergamo Scienze. Andiamo ad aggiornare la pagina del nostro giornale online, vediamo se ci sono altre informazioni. Questa riguarda Calusco, a RFI, quindi un messaggio sul ponte San Michele: passino auto e treni insieme. La chiusura del ponte a Brivio ha allungato le code al mattino, il sindaco si deroghi al divieto degli orari di punta e si riducano i convogli. Andiamo a vedere la situazione invece per quanto riguarda il traffico. Oggi è venerdì, quindi giornata abbastanza tranquilla. Vediamo in A4, almeno a quest'ora, verso Milano e verso Venezia, tutto regolare, così anche in Brebemi i punti critici. 671 con il sottopasso di Colognola. Ci sono dei lavori in corso appena dopo la galleria San Roberto e quindi vediamo che ci sono dei rallentamenti con linea arancione in entrambi i sensi di marcia. Poi Villa Dalme d'Almine si viaggia bene, regolarmente. Asse Paltriniano-Mugazzone, direzione autostrada, c'è un po' di rallentamento. Poi bene invece Galleria Montenegrone, così anche Val Cavallina, tangenziale sud e Valle Imagna. Non ci sono segnalazioni di incidenti. Il meteo per questa giornata, ma facciamo copia e incolla anche in questo caso, sia su venerdì, sabato e domenica, anzi con temperature che andranno ad alzarsi. Cielo in prevalenza sereni, poco nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata oggi sarà di 34 gradi. 8:10 minuti, aggiornamenti alle 9, alle 10, alle 11, mezzogiorno in contemporanea televisiva con Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
3: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: Non saranno magari movimenti plastici come quelli e perfetti di Michael Jackson, però a me fa impazzire. Io quando vedo questo video del centro di gravità permanente con Battiato che si muove, sembra non a tempo, invece è a tempo preciso, con questa gamba che si alza, con questa figura giovanile che ha Franco Battiato. Sappiamo che è scomparso, che è invecchiato, è stato male, però ecco, quando vediamo questi video, sentiamo queste canzoni, ci riporta Franco alla giovinezza. Lo so, a me evoca sempre questo. Bellissima canzone, nonostante siano passati anni, centro di gravità permanente, che forse stiamo cercando tutti, così come cerchiamo le nostre sentinelle, ma che sono tutte in vacanza in questo periodo, le sentinelle in vacanza di Colazione con Radio Alta. Stavo guardando un pochino le notizie, però mi fa piacere il fatto che abbiate partecipato a questo piccolo sondaggio che abbiamo fatto questa mattina sulla scintilla, no? Le nostre scintille. Sentivo prima Alan Poloni, il direttore artistico di Fahrenheit 442, che lui ha avuto la scintilla proprio leggendo questi libri, che poi lo hanno avvicinato a essere quello che è il suo mestiere, cioè il giornalista, lo scrittore. Quindi ognuno di noi ha una propria scintilla. Chissà che scintilla invece c'è, ci chiediamo. Potrebbe aver avuto, Trump, cioè, avrà avuto la scintilla per diventare. Che scintilla ha avuto? No, adesso vi ricordate quando un pochino lo prendevo in giro, ma poi arrivavano gli ascoltatori: ah, ma perché parli di Trump? Cioè, ragazzi, questo è proprio da prendere un po' con le pinze, anche questo trattato, questa firma oggi è stata annullata. Quella che doveva essere in presenza, la firma fra Stati Uniti e Iran, è stata fatta digitale, ci sono questi 60 giorni, insomma. Trump, che non è poi tutto quello che dicono, ha vinto l'America, attenzione, perché forse quello che è costata questa guerra non ha prodotto invece il risultato che lui avrebbe voluto. Però, ma mi fermo qui, non ci sono limiti, dice lui, al mio potere. Avete visto quando si è incontrato con gli altri lì in questo incontro, appena arrivato ha detto: io sono il boss, io sono il capo, sono io il capo, quindi qualche cosina deve esserci. Cioè, è scattato una scintilla in Trump un po' di anni fa, forse un po' troppo accesa questa scintilla. State con noi, perché fra poco ne parliamo, un progetto bellissimo con scintille, questo progetto educativo. State qua.
1: Spot. 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
4: Da Fanghetti, affari perfetti.
5: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
4: Da Fanghetti, affari perfetti.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondo Flex fa la differenza.
8: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: La febbre del sabato sera.
10: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i Bee Gees e sembrerà lo studio 54.
11: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
12: Saturday Night Fever.
13: Cosa sono i Bee Gees?
14: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
13: Cos'è La febbre del sabato sera? Solo

0: Abbonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
1: Discovery Funk.
2: Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19 su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
3: Dalle radici del funk alle ultime novità. Ogni pomeriggio alle 4 scopo per voi le perle della musica black.

0: Universal.
1: Discovery Funk.
2: La musica grande.
3: Stamattina dobbiamo far nascere, dobbiamo fare scattare questa scintilla in tutti voi, gli ascoltatori di Colazione con Radio Alta, perché parliamo proprio di questo, un progetto chiamato così, Scintille, attivare un percorso di educazione diffusa per sostenere progetti di vita delle giovani generazioni. È un progetto veramente straordinario che è durato un anno, ha visto coinvolti circa 35 bambini, è un progetto che nasce dagli ospiti che noi questa mattina abbiamo qua in studio, cui ho avuto tra l'altro il piacere di conoscere perché ho partecipato, sono stato anch'io forse una scintilla per qualche bambino, e do il benvenuto a colui il quale ha pensato a questo progetto Scintille, che è Enrico Micheli, che è con noi. Buongiorno, buongiorno. Enrico, e Giancarlo Rota, che è educatore, no? Per questo percorso extrascolastico, cioè il dopo scuola, il famoso dopo scuola che si faceva una volta. Allora, io non so se ho detto bene per quanto riguarda Scintille, però sono rimasto veramente affascinato quando Giancarlo ed Enrico mi hanno invitato a parlare e divulgare quello che è il nostro mestiere, cioè quello dell'essere radiofonico, ai bambini che erano interessatissimi, che erano veramente scintillati, no? Dalla radio. Chi mi dice che cos'è Scintille? Forse Enrico che lo ha pensato nel periodo, tra l'altro, del Covid.
4: Sì, eravamo a Nembro nel periodo del Covid, dove la gente non poteva incontrarsi, e noi abbiamo fatto a incontrare, ovviamente, con tutte le precauzioni necessarie.
3: Certo.
4: Sì, è nato lì.
3: Quindi è nato lì Scintille.
4: Sì, ma in modo semplice. Tra l'altro hai detto una cosa bellissima, ma tu in verità lì hai trasmesso un sapere, una passione. Più che divulgare, hai trasmesso una passione, che è la cosa fondamentale. Nasce da una intuizione semplicissima. Che ogni giovane, ogni ragazza ha dei punti vivi che sono in grado di accenderli, e c'è sempre un territorio ricco di saperi che può mettersi a disposizione dei giovani. Certo. Non li facciamo incontrare, questa scintilla.
3: Allora, devo essere sincero con voi, la cosa che mi è piaciuta di più del vostro progetto intanto è questa unione, no? Questa educazione proprio letterale del termine che avete dato ai bambini, che io ho avuto modo anche di conoscere, per seguire comunque qualcosa di lontano da loro, come poteva essere la radio, ma come altri diciamo mestieri, no? O professioni che voi avete trattato con vari ospiti. L'accettazione da parte di queste persone di partecipare, cioè la partecipazione al progetto, no? Questa credo, Giancarlo,
5: particolarmente volontaria. Innanzitutto grazie di averci invitato, Teo, e grazie della partecipazione. Ammetto che a Casazza per noi è stata una sfida, perché è la prima volta che ci cimentiamo con le elementari. E abbiamo capito anche che dobbiamo lavorare molto sulle loro autonomie, quindi se con le medie e con le superiori spesso e volentieri veniamo chiamati per dare una mano su quello che può essere l'orientamento al progetto di vita, piuttosto che mentoring, piuttosto che educazione civica a tutti gli effetti, con i bambini dobbiamo lavorare sulle loro autonomie. E non solo i bambini sono stati entusiasti del percorso, perché incontravano le vostre passioni, incontravano i vostri saperi, i vostri interessi, il dietro le quinte del perché tu hai fatto una determinata scelta. Dall'altra parte la comunità si è attivata, ci sono stati diversi personaggi, chiamiamoli così, diversi soggetti, e sono stati loro a contattarci e dirci io partecipo, innanzitutto perché bene o male è diventata un'agenzia educativa a tutti gli effetti, e dall'altra parte c'è anche l'entusiasmo di appagare il proprio ego, quello che faccio mi riconosce come persona, ma mi riconosce anche dal punto di vista di passione che metto in campo. Certo. No? Certo. A livello individuale è anche un bel modo per ridefinire le proprie scelte.
3: È verissimo, perché succede questo, quando noi raccontiamo, fate questo gioco anche voi, cioè, che ci state seguendo, qualsiasi essa sia la vostra professione, no? Il calzolaio, l'idraulico, il falegname, il medico, se la raccontate alle persone vi accorgete del valore che ha quella professione. Io mi sono accorto durante il corso di questo incontro con questi 35 bambini, cioè, che tenerli attenti non era assolutamente facile, di quello che noi facciamo, di quello che è la mia professione, cioè il parlare attraverso un microfono, quello che noi facciamo alla radio, alla televisione, che è entusiasmante. Prima Enrico mi chiedeva la tua scintilla come scattata. Io l'ho detta molte volte ai nostri ascoltatori, affascinato da questa scatola straordinaria, magica, che si chiama radio. Quindi io ero convinto a 4-5 anni che all'interno della radio ci fossero le persone, fossero dentro in questa radio. Quindi presi la radio, c'era anche il mangiadischi, ricordo, non so, voi siete giovani, c'era il mangiadischi,
5: anch'io se l'avevo,
3: te lo ricordo, c'era il mangiadischi, sì. Ho preso questo oggetto, cioè la radio, e l'ho messa nell'acqua, cioè ho riempito la vasca da bagno, metto dentro questa radio nell'acqua, per fortuna staccata dalla luce, cioè dalla corrente, e pensavo, adesso se siete lì, adesso uscite, no? Per forza, invece non uscì nessuno.
4: Però hai detto un'altra cosa bellissima, che anche con i walkie talkie, giusto?
3: Sì, perché mi piace molto, è questo che vorrei che arrivasse ai bambini, che fosse la scintilla, che tu sei in ogni luogo attraverso la radio. Cioè noi stiamo parlando in questo momento e siamo a Casazza, piuttosto che a Intratico, in Valcavallina, a Milano, in tutta Italia, in tutto il mondo. Ecco, questo è il fascino del tu sei qui, ma sei in ogni dove.
4: La cosa bella è che ci sono cose che parlano di te, dei tuoi punti vivi ovunque. Cos'è che fa la differenza? Lo sguardo, chi ti guarda con occhi diversi capisce che in te c'è quella cosa e non vede solo la passione per i walkie talkie, ma vede in te una passione per la comunicazione, per la radio, e ti dà poi la possibilità di sperimentarti. È questo che cambia. Ci hanno chiesto prima il fuori Luigi, a cui abbiamo chiesto la sua scintilla,
3: sì.
4: Un po' come perché abbiamo deciso di fare questo progetto,
3: sì.
4: Perché anche noi, forse ci fosse stato qualcuno ai tempi che uno sguardo diverso su di noi avremmo capito prima alcune cose, e alcune cose erano palesi. Quindi dare la possibilità a questi giovani di fare scintille, sì. Di essere visti in modi diversi, di scoprirsi, accende il proprio progetto di vita.
3: È verissimo. E poi c'è un'altra cosa che mi è piaciuta, perché c'è stato anche un incontro con tutti i ragazzi, con le famiglie. Voi dovete tenere presente che su 35 bambini una buona percentuale è di ragazzi stranieri, o comunque da famiglia straniera, sono nati anche in Italia ma stranieri. Quindi c'è stata un'integrazione e una cultura condivisa totale con
5: assolutamente
3: loro.
5: E c'è stato un bellissimo risultato di inclusione a tutti gli effetti, perché detto francamente è vero che nasceva come uno spazio compiti, ma il fatto di aprire a esperienze e non laboratori, mm-hmm. perché noi qui non abbiamo mai l'intenzione di insegnare qualche mm-hmm. cosa, ma fare incontrare i ragazzini con nuove esperienze, tant'è che tanti bambini cominciavano a dire no, ma io da grande voglio fare. E questa è la prima domanda che noi abbiamo levato.
3: Uh-huh.
5: Non ti vogliamo chiedere cosa vuoi fare da grande, ma vogliamo chiederti cosa ti piace adesso.
3: Okay,
5: e oltretutto aprire l'orizzonte a dire: se ti piace la pasta, non vuol dire che non puoi più mangiare la carne.
3: Chiaro,
5: ci sono tante cose, vedi, walkie talkie, radio e tutto il resto, che diventano, diciamo così, il tuo curriculum. Cioè. Certo. Quali sono tutti gli aspetti che ti piacciono?
3: C'è una crescita. Io questa mattina ho fatto un piccolo sondaggio, se volete ve lo dico, anche perché qua abbiamo sinceramente chiesto, no, qual è stata la scintilla, soprattutto dei nostri ascoltatori. Dice: la mia scintilla è stata spenta prima di accendersi. Dopo lo vedi, volevo andare a Torino a fare il designer di auto, invece era il mio primo, essendo primo dei tre fratelli. Al lavoro non ha potuto svolgere questa cosa, e poi per come è andata è contento in ogni caso. C'è un rumore che sento in questo momento, vediamo se... Allora facciamo una cosa, facciamo una piccola sosta, poi torniamo qui a colazione con Radio Alta, anche perché vi facciamo vedere un pochino tutto il progetto che è nato, che hanno fatto questi ragazzi straordinari, Enrico Micheli e Giancarlo Rota.
2: Spot, spot.
0: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
0: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
0: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremusano.
7: Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.

0: giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta.
1: Vinyl Revolution.
0: Teo Mangione ti porta nel cuore pulsante del rock. Classici immortali su vinile, nuove vibrazioni e tanta energia. E il venerdì si alza il volume con Rock Airplay Mainstream, la classifica dei brani più programmati della settimana.
1: Keep on rocking.
0: Perché il rock non muore mai.
2: Torniamo in studio con colazione con Radio Alta. Salutiamo tutte le scintilline, cioè tutti gli scintillati, cioè tutti i ragazzi, i bambini che vedranno questa trasmissione, anche perché è vero che siamo in diretta con la radio, saremo anche con la televisione, poi ci sono i social, no? Ci sono i social. Io invece volevo chiedere a Enrico Micheli e anche a Giancarlo Rota, che hanno lavorato 9 mesi con i ragazzi. Voi avete iniziato quanto? Quando? Nel 2025? Era settembre?
3: A Casazza. Sì, verso settembre
2: quindi comunale, circa
3: la scuola, comitato genitori.
2: Cosa vi è rimasto dei bambini che hanno ricevuto queste scintille? Avete una scintilla voi in mente? Cioè, oh, caspita, questi qua mi hanno veramente scintillato.
3: Sì, nel senso che ognuno proprio il suo, e quindi li vedi già, cioè noi ormai abituati li vediamo già delle attitudini alle varie scintille, che cose che loro stessi i ragazzini non li vedono.
2: Li capite subito?
3: Alcuni sì, alcuni li vedi subito, proprio le attitudini. Infatti dicevo, mi vorrei portarmeli a casa, perché almeno seguo il progetto di vita, poi non puoi perché ci sono altre questioni, problemi di continuità di queste progettualità. Però sì, cioè, mi ricordo sempre in un'azienda che di ferro comunque fa strutture per agricoltura, e questa ragazzina che si distingueva rispetto agli altri, ma già a maneggiare delle piccole cose, un interesse.
2: Quindi riuscivi già a carpire.
3: Oppure ragazzini che non ci stanno dentro, che bisogna dire, a volte fanno fatica con il livello di attenzione, che in alcune scintille si fermavano, guardavano, sperimentavano. Vuol dire che dice qualcosa. C'è un po' di la famosa brasca, giusto? Siamo a Bergamo.
2: Giancarlo, per te la stessa cosa. Tu tra l'altro sei papà, quindi hai i tuoi bambini.
4: Sì, no. Io ci tengo a dire una cosa. Io a 46 anni adesso, 2 anni fa, ho mollato un lavoro sicuro per cominciare un lavoro da libero professionista.
2: Ti sei scintillato?
4: Mi sono autoscintillato, sì, perché alla radice di tutto c'è una scelta. La scelta di mettere davanti un valore piuttosto che un fattore di crescita, mettiamola così. Anni fa avevo fatto un corso di teatro con Donizetti, ero alle superiori, e lì mi era scattata la scintilla, tant'è che avevo conosciuto lo spettacolo 900 di Baricco.
2: Vabbè.
4: E lo tengo sempre come metafora. Tutto anche per i ragazzi, perché per me il monologo in cui il 900, appunto,
2: tu sei la
4: decide,
2: buona storia,
4: decide appunto di mollare qualsiasi scelta e rimanere sulla nave, lasciarsi esplodere, a un certo punto dice: e se io domani mi svegliassi e ho davanti la tastiera del pianoforte di Dio, come faccio a suonarla?
2: Certo.
4: Ecco, noi un pochino quella risposta lì gliel'abbiamo data. Ragazzini, provate tutti i tasti.
2: Sì, sì, sì, sì. Se non provi non puoi sapere.
4: Bravissimo.
2: Ti devi buttare. Allora, per chi ci sta seguendo attraverso la radio, cercheremo di spiegarlo attraverso queste immagini, perché devo ringraziare Giancarlo e anche Enrico, mi hanno mandato delle slide, però ecco, volevo soffermarmi in particolare a quello che sono i vostri progetti, quindi gli incontri. Vado anche abbastanza veloce perché sono tante. Per esempio Giuseppe Belotti nel cuore degli strumenti, quindi i bambini erano lì per seguire quello che è la passione di Giuseppe.
4: Allora, assolutamente sì, la passione di Giuseppe, lui è un maestro di fisarmonica, ma non ha suonato esclusivamente la fisarmonica o gli ha fatto provare la fisarmonica, che è uno strumento che lui
2: l'ha costruita.
4: No, gliel'ha fatta smontare.
2: È bellissimo.
4: Gliel'ha fatta proprio smontare per vedere cosa c'è dietro. Probabilmente l'avrebbe dovuto fare anche tuo padre con la radio,
2: sì,
4: quando eri piccolo,
2: prima di metterla
4: nell'acqua. Però ha catturato l'attenzione e la curiosità dei bambini facendo vedere che cosa nasconde una fisarmonica, quindi uno strumento musicale.
2: Allora, vado veloce alla scoperta della lingua araba. Guardate, questo è un'altra cosa bellissima, quando si parlava di inclusione.
3: Bellissimo, perché qua ragazzini di lingua straniera che insegnavano ai loro vicini di banco, tutti contentissimi: qua te lo insegno io.
2: Cioè, era essere protagonisti.

0: sentirsi importante. Voi ricorderete che un tempo i nostri nomi molte volte venivano diciamo tradotti in lingua araba da qualcuno che magari è andato in vacanza in quei luoghi, no? Nel Medio Oriente, e ti riportava il tuo nome scritto in arabo. Ecco, questa cosa l'hanno chiesta loro, l'hanno vissuta loro.
1: Ma tra l'altro è sempre stata una mamma dei bambini, e quindi ancora di più è comunità educante, oltre al fatto che hanno rotto le barriere appunto dell'intercultura. E i bambini, che tra virgolette spesso e volentieri si sentono gli esclusi, gli emarginati, sono diventati maestri per gli altri.
0: È bellissimo, bellissima questa cosa. Poi vado veloce, non lasciamo indietro nessuno. Qua l'Unitalsi, quindi il gruppo dell'Unitalsi di Casazza, vedo Liliana e altre persone che ovviamente hanno raccontato quello che è l'aiutare chi ha bisogno, quindi in questo caso per i pellegrini che vanno ogni anno a Lourdes. E poi Angelo Zamblera e Terry, un piccolo comune, qui di che cosa si parlava?
2: Li abbiamo fatti esercitare su una sfida ecologica di tenere pulito il territorio, e abbiamo fatto elaborare delle soluzioni innovative a loro, e portandole poi in un finto consiglio comunale dove dovevano decidere.
0: Ah, quindi c'è il sindaco,
2: la giunta comunale
0: dovevano
2: decidere.
0: Io non posso partecipare a questo, non voglio fare la scintilla, voglio essere scintillato anch'io. Poi qui si parla di arte, un mondo di fantasia, con Paola Valenti e Iris Palazzi.
1: Anche qui hanno sperimentato il disegno sotto la forma dell'arte terapia a tutti gli effetti, cosa che spesso volentieri a scuola non incontrano, e vedere il potenziale che hanno nascosto è un altro modo per scoprirsi.
0: Quindi, no? Altre scintille che possono nascere. Qua si parla anche della polizia locale, la polizia locale a Casazza, che insomma spiegava i segnali stradali ai bambini.
2: Sì, ma poi ci sono proprio dei bambini che vogliono fare da grande il poliziotto o quant'altro, quindi è stata l'occasione per scoprire un po'
0: eccezionale. Qua il parrucchiere, qua salutiamo Paolo Acconciatura, anche lui, quindi chi vuol fare il parrucchiere scintillato da Paolo. E poi le tinteggiature, Cambianica tinteggiature, come poter, noi diciamo pitturare casa, ma è giusto
1: imbiancare.
0: Noi diciamo pitturare casa, in realtà tinteggiare appunto casa. E poi l'agenzia di viaggio,
2: presentare un viaggio.
0: Cosa chiedevano ai ragazzi in questi incontri? Quali erano le curiosità più evidenti?
2: Gian.
1: Ma sì. In realtà avevano tanta curiosità in maniera trasversale. Quindi, cioè, non andavano. Noi adulti siamo troppo, come si può dire, influenzati da quello che è il pregiudizio piuttosto che l'obiettivo finale. Per quanto riguarda i bambini, invece, hanno la possibilità, hanno la capacità di sviscerare quello che dietro c'è stata la tua scelta principale, no? Quindi sulle agenzie viaggi loro intervenivano dicendo, magari prendevano un catalogo e identificavano la fotografia che più li incuriosiva, anche se magari non era l'intenzione di andare lì, e quindi metteva in difficoltà le due esperte.
0: Incredibile. Poi si parla anche di yoga, si è parlato di yoga. Museo della Val Cavallina, il lago, la pietra e l'ambiente. Anche qui possono nascere altre passioni, no?
2: Assolutamente, sì.
0: Dedicate alla cultura, appunto all'ambiente.
1: E poi riscoprono il proprio territorio.
0: Qui sul fair play, ecco Michela che parla del fair play.
1: Sì, questo è stato un laboratorio sportivo in cui abbiamo diviso i ragazzi in piccoli sottogruppi e li abbiamo fatti ragionare sulle lettere del fair play, e tutti hanno costruito praticamente delle parole, ma in gruppo, quindi hanno capito che lo stare insieme vale di più che non giocare singolarmente.
0: Ricordo questa giornata in uno studio radiofonico, 35 bambini per capire come funziona diciamo la radio. Poi abbiamo fatto anche una registrazione che mi sembra di averti portato, dove ognuno di loro si presentava.
2: Penso,
0: no?
2: Se fra 20 anni uno di questi
0: sarà qua,
2: fa comunicazione o radio comunicazione in generale, e ti incontra su te e ti dice: ma grazie Teo per quella scelta. sarebbe
0: bellissimo.
2: E sta succedendo.
0: Guarda, ti dico, Enrico, che è già accaduto questo con ascoltatori, bambini che ascoltavano zio Teo, adesso è diventato nonno Teo, e questo è già successo ed è la cosa più bella, perché sai di aver contribuito comunque alla crescita di una persona. Io ho un ricordo veramente speciale perché mi hanno scintillato loro, no? in quella giornata, spiegando che cos'è la radio. Ma insomma, facciamo velocemente scorrere tutto: sicurezza sul lavoro, anche questo un altro tema importantissimo, cura del bene comune, con Luciano, con Michael e Michele. Luciano sono operatori ecologici che hanno praticamente spiegato il loro
1: no, gliel'hanno proprio fatto loro... fare, hanno pulito insieme i bambini, quindi si vede l'occhio del bambino che era molto più attento di quello degli operatori.
0: Secondo me il Cantamessi lo farebbe tutti i giorni questo, cioè
1: assolutamente.
0: Incontriamo i bambini per pulire il territorio, il lavoro in azienda.
2: Sono entrati in azienda.
0: Fantastico. Poi lo sport, la polisportiva di Casazza, scopriamo il vivaio, floro vivaistica, mama, anche questo.
2: Anche lì ci sono ragazzini che all'inizio stanno in disparte, non lo voglio fare.
0: Poi si appassionano.
2: E poi posso venire a avvicinarmi, ha iniziato, ha creato la sua pianta, l'ha portata a casa. Questo per dire solo una brevissima cosa: stiamo abbassando troppo l'asticella nei confronti dei giovani.
0: Non
2: ci chiedono di abbassare l'asticella. Stiamo cercando sempre il sorriso in loro, qualcosa che li gratifichi. Non è l'unico indicatore. Fare star dentro in esperienze, poi succedono cose bellissime.
0: E poi il mistero della vita con Silvia Ghiti. Quanti ne avete fatti? Veramente tanti. Il lavoro dell'idraulico. Mancano gli idraulici. Qua bisogna trovare i lavori, quelli del calzolaio, l'idraulico, il falegname.
2: E c'è sempre qualcuno che poi si appassiona e vedi anche l'attitudine. E lo vedono anche loro, con il socio Caibe, ce lo dice ogni volta. Ho visto questo, quest'altra, eccetera. Lavori troppo denigrati.
0: Archeologia, tantissimi, veramente, e tutti interessati a questo.
1: Piuttosto originali, mettiamola così.
0: A questa esperienza, i compiti.
2: E poi le mitiche volontari, perché c'era comunque lo spazio compiti, grazie a loro. Che
0: certo,
2: abbiamo fatto.
0: Poi ex maestre, riconosco anche qui. Tutto molto, molto bello. Ragazzi, è un progetto straordinario, appunto, stiamo parlando di scintille. Un progetto che non termina, io vorrei che non terminasse questo progetto. Avete bisogno di un sostegno, anche economico, perché qua stiamo parlando di un dopo scuola, cioè quindi un extra scolastico. Immaginate i vostri bambini, anziché stare lì con la PlayStation piuttosto che attraverso altre cose magari meno interessanti, possono invece passare delle ore con gli educatori. E quindi fate un appello, Enrico, fate un appello ai comuni per partecipare.
2: Ai comuni sicuramente, perché poi siamo a Nembro, Clusone, Costi Mezzati, Grumello, in altri territori, su varie fasce d'età. Il problema nostro è la continuità, perché alla fine qua era finanziata la Fondazione Manco di Lombardia, c'erano alcuni comuni che ci finanziano, il problema è dar continuità, quindi cerchiamo sempre comuni che credano in un processo che non duri solo un anno ma più anni, perché attivare una comunità educante vuol dire costruire qualcosa insieme a loro, e magari anche nella comunità qualche azienda professionista che voglia contribuire, perché ci si lamenta spesso di ragazzi che arrivano svogliati, che non ci stanno dentro, si lamentano delle giovani generazioni che arrivano al lavoro e continuano a cambiare. È a questa fascia d'età, elementari e medie, che poi si formano. Quindi se crediamo in questo, crediamo nel lavoro di prevenzione, perché anche noi le aziende possano contribuire a finanziare.
0: È bellissimo. Allora, per concludere questo progetto, questo cammino, anche perché voi andrete in vacanza, immagino, qua vi arrivano anche i complimenti a Scintille, straordinario progetto, c'è una Lucia che ci scrive. Voglio farvi vedere, ecco, quella che è stata una serata straordinaria di inclusione vera con tutti questi bambini. Ognuno di loro aveva l'attestato in mano. No, ho partecipato a questo progetto, fieri di averlo fatto. Guardate che belli che sono. Abbiamo chiesto permesso ai genitori, cioè facciamo vedere questa foto, questa immagine, con tutti gli, chiamiamoli, educatori, no? Comunque le persone che hanno contribuito a questo progetto. C'è un'altra foto, vediamo, eccolo qua, dove ci sono anch'io che ho il mio attestato. C'è anche il sindaco di Casazza, Renato Totis, gli assessori, i bambini, i ragazzi. È veramente stato un momento momento molto molto molto bello. Poi c'è stato anche una cena conviviale dove si è mangiato, io ho mangiato arabo come non ho mai fatto, cioè buonissimo, buonissimo, e loro hanno mangiato polenta, loro hanno mangiato polenta o altre cose nostre. Ecco, questa è la vera inclusione, almeno ci siamo detti proprio questo quella sera, Giancarlo.
1: Assolutamente, è stata una bellissima esperienza, speriamo appunto di poter continuare. Oltretutto è una cosa di valore appunto anche per far rete sul territorio e vedere le famiglie di italiani bergamaschi e anche di stranieri che dialogano così apertamente, sì. Tra l'altro sfondando proprio tutte le barriere culturali, è stato bellissimo.
0: Il cibo poi unisce, non c'è niente da fare, il couscous che ho mangiato, ma cioè noi ce lo sogniamo quel couscous, è buonissimo. Allora ragazzi, complimenti per questo progetto, mi auguro, ditemi, informatemi se proseguirà, esatto. Allora io voglio ringraziare ovviamente Enrico Micheli. Grazie. Che è un educatore, cioè il vostro lavoro, come possiamo...
2: sono project manager in verità, però sul mondo dell'educazione, del sociale,
0: educatore. E con Giancarlo Rota,
1: grazie a te. Io sono project manager e teatro terapeuta integrato, quindi io utilizzo anche le forme della comunicazione, dell'espressione, proprio per ingaggiare i bambini, i ragazzi. E ti aspettiamo a settembre.
0: Va bene, ci saremo anche con i nostri ascoltatori, perché oggi
2: Posso lasciarti con una frase.
0: Sì?
2: Va bene chiedere ai ragazzi di spegnere il cellulare, ma proviamo a accendere il mondo attorno a loro.
0: Assolutamente, questo essere sempre accesi, no? Rimaniamo accesi, spero che vi siate scintillati anche voi oggi qui a colazione con Radio Alta. Rimanete con me, fra poco torniamo qui, colazione.
3: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
5: Da Fanghetti, affari perfetti.
6: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
5: Da Fanghetti, affari perfetti.
3: Radio Alta, la musica gratuita.

0: Che bellezza, qua vi abbiamo portati negli anni d'oro della musica 80. Questa non era neanche disco music o italo disco, era un prodotto pop fantastico, cioè, che poi non ha neanche età, cioè tu l'ascolti adesso, questa canzone è talmente bella e recente. È vero che noi diciamo la musica che non ha tempo, questo non ha tempo, 900, anche se si parla del 900, Moving On, grande successo. Allora, a questo punto andiamo invece a salutare il nostro Coppoluzzo, eccolo qua, perché ha 34-35 coppole di color diverso il nostro ragioniero. Quante sono? Quante sono? Ma non la, perché non la sento? Aspetti, non la sento. Ragioniere, parli. Faccia.
1: Me ne arrivano.
0: No, lei adesso ha spento il suo microfono.
1: Adesso l'ho acceso.
0: Bravo.
1: Me ne arrivano ancora tre, diavolo, e io quando trovo un giro diverso le prendo.
0: Le prende le. Cosa prende? Cosa prende? Le coppole?
1: No, le acquisto, adesso me ne arrivano tre.
0: No, perché
1: una
0: come...
1: mi arriva dall'Irlanda.
0: Da quelle parti sono le coppole, anche dalla Scozia, anche in Scozia ci sono delle bellissime coppoluzze. Allora, ragioniere.
1: Anche il kilt mi arriva dalla Scozia.
0: Ma quello non, quello non lo mette in testa, però il kilt non lo mette in testa.
1: No.
0: Andiamo a vedere queste foto, guarda che bello, giocattoli, parlavamo prima,
1: ci sono giocattoli in vetrina,
0: guarda che bei giocattoli che ci sono, giocattoli, in realtà più che giocattoli queste sono bottiglie di birra e altri giocattoli, quindi è in Italia questa cosa, cioè, hanno scritto giocattoli e poi hanno messo le bibite. Scotch whisky, parlavamo di Scozia prima. No. Giocattoli. Cambiamo, andiamo su questa, ecco qua. Non rompere le uova nel paniere.
1: questo si è seduto.
0: Sì, ma la spieghi lei questa, mamma mia, io sono stanco a quest'ora, devo spiegare. Dunque,
1: allora le spiego, questo signore qua con un suo collega naturalmente che guida, gli ha detto tienivi fermo le uova dietro, si è seduto sulla ruota di scorta di questa Jeep, non so cos'è, e quindi sta abbracciando le uova.
0: Sì, le sta tenendo, le sta facendo da come dire.
1: Esatto.
0: Sì, esatto. Cosa
1: sta facendo? Ho messo anche la maglietta rossa, così si vede dietro. Ho messo anche la maglietta rossa, così si vede.
0: Vabbè, cambiamo questo. Dunque, questa qui, sono tortellini al prosciutto. Presunto, cioè non si dice se sarà prosciutto o non sarà, è presunto. Cioè, tu
1: è un presunto, prosciutto.
0: Ma dove le trova queste cose? Ma incredibile. Poi questo invece è Messenger. Lui, lei che parla? Ok, ma che c'entra?
1: Lui... Non so se lui e lei comunque legga.
0: Ok, sì. Ma che c'entra? Si scrive c'entra, C con l'apostrofo. Puoi farmi il favore di scriverlo correttamente da ora in avanti? D'accordo, ma scritto tutto attaccato. D'accordo. Sì, vabbè. Lasciamo. Andiamo a giocare, va. Andiamo a giocare. Ragioniere, ci sentiamo lunedì. Ci sentiamo lunedì per l'ultima settimana e poi rompiamo le righe. Grazie. Ciao Beppe. Ciao.
1: Buon weekend a tutti.
0: Ciao Coppoluzzo. Bene, siamo giunti al termine per questa giornata. Di colazione con Radio Alta, questa ultima giornata della penultima settimana del 18° anno di colazione con Radio Alta. Grazie a tutti, grazie per essere stati con noi. La prossima, insomma, saranno gli ultimi 5 giorni di colazione, ma rimanete sintonizzati con la radio, con la TV. Micaela Carrara che torna alle 11 con In Vostra Compagnia e poi credo torni Fabrizio Pirola oggi, poi ci sentiamo con delle repliche di Keep on Rockin' e Discovery Funk con Luciano Belli, lui sempre presente, Luciano Belli. Grazie Renato Pedetti che si è divertito da matti anche oggi stare con noi. Io sono Teo Mangione, vi aspetto lunedì e sarà colazione con Radio Alta, non perdeteci. Ciao.
2: Radio Alta, sono le 8:59 minuti. Spot.
3: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Bergamo ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: Apriamo con questa notizia di cronaca: 23enne aggredita in casa a Ponteranica, il padre mi ha telefonato terrorizzata, l'uomo ha cercato di violentarla, il padre agghiacciante, le urla hanno tirato i compaesani, impensabile voltarsi dall'altra parte. Un malore a Sorisole, durante la corsa è morto il runner 54enne, donati gli organi. Emanuel Crippa si era sentito male domenica alla camminata della solidarietà, sabato il funerale a Paladina. E ancora cronaca, cade e muore a bordo strada a Torre Boldone, forse investito al vaglio i filmati. L'uomo, un quarantenne, è stato confusionale, stava camminando con passo incerto, barcollando quando è crollato al passaggio di un furgone. È stata disposta l'autopsia. Aggiorniamo la pagina del giornale e leggiamo questa notizia che è appena arrivata in redazione: un lutto nel mondo dello sport e della politica. Di Bergamo è morto Gianfranco Baraldi, avrebbe compiuto a settembre 91 anni, un campione olimpico impegnato anche nella vita politica di Bergamo. Avremo altre informazioni nei prossimi appuntamenti, in particolare a mezzogiorno nel TG delle ore 12. Andiamo a vedere la situazione del traffico. In A4 si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia, anche in Brebemi. Punti critici, bene, in questo momento non vediamo linee sulla 671. Questo momento è una notizia storica, perché non succede spesso di non trovare, insomma, del traffico. Mentre segnaliamo sempre i lavori invece in galleria San Roberto, e qui stanno generando invece dei rallentamenti. Bene sulla Villa Dalmine, anche in zona Ramera, galleria Montenegrone, Val Cavallina, Valle Magna, tangenziale sud, linee verdi al momento. Per quanto riguarda invece la situazione meteo per le prossime ore, leggiamo da Trebi Meteo per questa giornata, ma possiamo dire anche per sabato e domenica, con temperature decisamente alte, cieli in prevalenza sereni, poco nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste piogge nelle prossime ore e la temperatura massima, almeno oggi, sarà di 34 gradi. 9, 2 minuti, 40 secondi, aggiornamenti più tardi alle 10:11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
5: Bergamo ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Torna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: La febbre del sabato sera.
2: È il film che ha cambiato un'epoca. La colonna sonora più venduta della storia. Un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever.
1: La febbre del sabato sera.
2: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22, la tua casa si trasforma in una vera discoteca, il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
3: Radio Alta. Spot, spot.
4: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 035-734979. Sabato, orario continuato.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
3: Radio Alta, il radiogiornale.
8: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti per oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo per porre fine al conflitto. Lo ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente americano Vance. I colloqui erano stati fissati dopo il memorandum d'intesa firmato a distanza mercoledì fra il presidente iraniano Pezeshkian e Trump, anche se la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei dice di averlo approvato seppur con alcune riserve. I negoziati avrebbero dovuto concentrarsi sul programma nucleare iraniano. E non si fermano i raid in Libano delle forze israeliane. L'IDF afferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver attaccato infrastrutture degli Hezbollah, almeno 16 le persone che sono rimaste uccise. La guerra russo-ucraina, missili russi su Kiev, un'ondata di droni ha bersagliato ieri Mosca colpendo una raffineria provocando un'enorme nube nera, chiusi tutti gli scali della capitale russa per sicurezza. Il presidente ucraino Zelensky dice: se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. L'ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. La guerra in Ucraina al centro del Consiglio europeo, via libera al rinnovo delle sanzioni per Mosca per 12 mesi. Pastore saggio e sollecito del gregge di Dio, così Papa Leone nell'omelia dei funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Le esequie del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, ieri nella Basilica di San Pietro, celebrate dal Pontefice. Ascoltiamo.
9: Celebriamo questa Eucaristia affidando le misericordie del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
8: Oggi seconda prova scritta dell'esame di maturità, diversa a seconda degli indirizzi, versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Ieri la prima prova scritta di italiano. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: La febbre del sabato sera.
5: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i Bee Gees e sembrerà lo studio 54.
6: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
7: Saturday Night Fever.
8: Cosa sono i Bee Gees?
9: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
8: Cos'è la febbre del sabato sera?
6: Solo pura musica anni 70.
7: Saturday Night Fever.
6: Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
10: Alta Play Today. Massima Rotta.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dance ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9:59 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Un tragico incidente si è verificato a Torre Boldone. Un uomo tra i 40 e i 50 anni è morto, pare dopo essere stato urtato da un mezzo nel pomeriggio in via San Martino Vecchio. Stando alle prime testimonianze, sarebbe entrato in un bar per chiedere degli alcolici. Al rifiuto del gestore, vedendolo in stato confusionale, l'uomo è uscito sulla strada e sarebbe stato investito da un mezzo in transito. L'automobilista alla guida non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare. L'uomo non era in possesso dei documenti di identità e non è ancora stato identificato. In via San Martino Vecchio, oltre al personale sanitario, con un'ambulanza e due automediche, sono giunti gli agenti della polizia locale di Torre Boldone e i carabinieri, che stanno cercando di risalire all'automobilista che non si è fermato.
3: Maturità promossa, almeno dai ragazzi che hanno vissuto la tensione e poi il sospiro di sollievo di fronte alle tracce proposte.
4: Penso sia andata bene comunque, ho fatto diversi collegamenti.
5: Bene, ho trovato delle tracce fattibili, quindi sono riuscito a fare il compito che dovevo fare, sono abbastanza tranquillo.
6: Bene, sono molto soddisfatta sia delle tracce, soprattutto di quella che ho scelto, e credo di essere riuscita a fare un buon tema.
7: Sì, sono soddisfatto. Secondo me non poteva nemmeno andare meglio. È stato proprio un bel testo. È una bella traccia. Ci sono state tante belle tracce, molte tracce erano abbordabili. Ecco, non ci aspettavamo nella tipologia A questi autori, ci aspettavamo autori diversi come D'Annunzio o Pirandello.
3: Tra le tracce più gettonate, l'idea di fatica di Calabresi, la meraviglia di fronte alla natura, il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente e la memoria come ponte tra generazioni.
5: Io ho scelto la traccia C2 sulla fatica.
6: Io ho scelto la traccia A2 che parlava della memoria.
8: Ho scelto la traccia espositiva, la C2, che parlava di questo giornalista, tra l'altro attuale, 2025, che parlava della fatica.
9: Ho scelto alla fine la traccia C1 che parlava di questa ragazza che porta sua figlia a vedere degli fenomeni naturali, ha visto le sue emozioni che ha provato, e quindi diceva che gli adulti al giorno d'oggi non provano più queste emozioni, e quindi io ho spiegato invece il mio pensiero, che secondo me gli adulti al giorno d'oggi invece provano a loro modo delle emozioni, del stupore.
3: Ora si gira pagina e si pensa alla prossima tappa, la seconda prova scritta, che varia da scuola a scuola.
10: Sono fiduciosa su una traccia un po' favorevole.
11: Peggio,
10: esatto.
11: Peggio, molto difficile, secondo me sarà molto impegnativa.
2: Due arresti per codice rosso eseguiti dai carabinieri di Bergamo. A Scanzo Rosciate sono intervenuti perché una donna che denunciava reiterate minacce di morte da parte del fratello, un 45enne. I militari lo hanno arrestato in flagranza di ferita per il reato di atti persecutori. A Ponte San Pietro invece i militari della sezione radiomobile sono intervenuti su richiesta di un'altra donna che segnalava che sempre il fratello, 51enne, nato in provincia di Monza, aveva minacciato gli anziani genitori con un coltello. I carabinieri hanno rintracciato l'uomo nelle vicinanze, aveva appena nascosto l'arma che è stata ritrovata. Aveva puntato un coltello al collo della sorella, colpendola e spingendola a terra, e lanciato un coltello da cucina in direzione del nipote minorenne, ferendolo. Per il primo caso sono stati disposti gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, mentre nel secondo è stata decisa la custodia cautelare in carcere.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
12: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,9 2,2 secondi!
14: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Ah, lo rifacciamo?
12: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
15: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
16: Radio Alta.
17: Alta Play Yesterday.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti per oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo per porre fine al conflitto. Lo ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente statunitense Vance. I colloqui erano stati fissati dopo il memorandum d'intesa firmato a distanza mercoledì fra il presidente iraniano Pezeshkian e Trump, anche se la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei scrive di averlo approvato seppur con alcune riserve. I negoziati avrebbero dovuto concentrarsi sul programma nucleare iraniano. In Libano, 4 militari israeliani sono stati uccisi da Hezbollah nel sud del paese, riferisce Times of Israel citando fonti dell'esercito. La stampa libanese parla dei raid israeliani condotti nella notte nella regione di Nabatieh nel sud del Libano, hanno causato almeno 16 morti. La guerra russo-ucraina, missili russi su Kiev, un'ondata di droni ha bersagliato ieri Mosca colpendo una raffineria provocando un'enorme nube nera, chiusi tutti gli scali della capitale russa per sicurezza. Il presidente Zelensky dice se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. L'ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Intanto raid nella notte su Kharkiv e Dnipropetrovsk dove è morta una bambina. La guerra in Ucraina è al centro del Consiglio europeo che si sta svolgendo a Bruxelles. Sono state prorogate di 12 mesi le sanzioni alla Russia. Pastore saggio e sollecito del gregge di Dio, così Papa Leone nell'omelia dei funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Le esequie del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, ieri nella Basilica di San Pietro, celebrate dal Pontefice. Oggi la seconda prova scritta degli esami di maturità diversa a seconda degli indirizzi, latino al classico con un testo di Quintiliano, matematica allo scientifico, uno dei due problemi è centrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, lingua straniera. Ieri la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. Trovato una traccia delle sorelle sparite dalla casa famiglia di Citella Alfedana. Si tratta di un fermaglio per capelli rosso usato dalla sorellina più piccola, trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza. Il primo segno concreto che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia di 12 e 16 anni. I mondiali di calcio, il Messico è la prima squadra a passare ai sedicesimi, 1-0 alla Corea del Sud, il Canada batte il Qatar per 6-0, infortunio però per Kone, il suo centrocampista, Svizzera, Bosnia e Erzegovina 4-1, Cechia, Sudafrica 1-1. È tutto, grazie.

0: tratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
4: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 035-734979. Sabato, orario continuato.
1: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.

Ava Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

0: Radio Alta.
1: Sono le 10:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Un tragico incidente si è verificato a Torre Boldone. Un uomo tra i 40 e i 50 anni è morto, pare dopo essere stato urtato da un mezzo nel pomeriggio in via San Martino Vecchio. Stando alle prime testimonianze, sarebbe entrato in un bar per chiedere degli alcolici. Al rifiuto del gestore, vedendolo in stato confusionale, l'uomo è uscito sulla strada e sarebbe stato investito da un mezzo in transito. L'automobilista alla guida non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare. L'uomo non era in possesso dei documenti di identità e non è ancora stato identificato. In via San Martino Vecchio, oltre al personale sanitario, con un'ambulanza e due automediche, sono giunti gli agenti della polizia locale di Torre Boldone e i carabinieri, che stanno cercando di risalire all'automobilista che non si è fermato.
3: Maturità promossa, almeno dai ragazzi che hanno vissuto la tensione e poi il sospiro di sollievo di fronte alle tracce proposte.
4: Penso sia andata bene comunque, ho fatto diversi collegamenti.
5: Bene, ho trovato delle tracce fattibili, quindi sono riuscito a fare il compito che dovevo fare, sono abbastanza tranquillo.
6: Bene, sono molto soddisfatta sia delle tracce, soprattutto di quella che ho scelto, e credo di essere riuscita a fare un buon tema.
7: Sì, sono soddisfatto. Secondo me non poteva nemmeno andare meglio, è stato proprio un bel testo, è una bella traccia, ci sono state tante belle tracce, molte tracce erano abbordabili, ecco, non ci aspettavamo nella tipologia A questi autori, ci aspettavamo autori diversi come D'Annunzio o Pirandello.
3: Tra le tracce più gettonate, l'idea di fatica di Calabresi, la meraviglia di fronte alla natura, il discorso di Saragat all'assemblea costituente e la memoria come ponte tra generazioni.
5: Io ho scelto la traccia C2 sulla fatica.
8: Io ho scelto la traccia A2 che parlava della memoria.
9: Ho scelto la traccia espositiva, la C2, che parlava di questo giornalista, tra l'altro attuale, 2025, che parlava della fatica.
10: Ho scelto alla fine la traccia C1 che parlava di questa ragazza che porta sua figlia a vedere degli fenomeni naturali, ha visto le sue emozioni che ha provato, e quindi diceva che gli adulti al giorno d'oggi non provano più queste emozioni, e quindi io ho spiegato invece il mio pensiero, che secondo me gli adulti al giorno d'oggi invece provano a loro modo delle emozioni, del stupore.
3: Ora si gira pagina e si pensa alla prossima tappa, la seconda prova scritta, che varia da scuola a scuola.
11: Sono fiduciosa su una traccia un po' favorevole.
12: Peggio, esatto. Peggio, molto difficile secondo me, sarà molto impegnativa.
2: Due arresti per codice rosso eseguiti dai carabinieri di Bergamo. A Scanzo Rosciate sono intervenuti perché una donna che denunciava reiterate minacce di morte da parte del fratello, un 45enne. I militari lo hanno arrestato in flagranza differita per il reato di atti persecutori. A Ponte San Pietro invece i militari della sezione radiomobile sono intervenuti su richiesta di un'altra donna che segnalava che sempre il fratello, 51enne, nato in provincia di Monza, aveva minacciato gli anziani genitori con un coltello. I carabinieri hanno rintracciato l'uomo nelle vicinanze, aveva appena nascosto l'arma che è stata ritrovata. Aveva puntato un coltello al collo della sorella, colpendola e spingendola a terra, e lanciato un coltello da cucina in direzione del nipote minorenne, ferendolo. Per il primo caso sono stati disposti gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, mentre nel secondo è stata decisa la custodia cautelare in carcere.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
13: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
14: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondo Flex fa la differenza.
15: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
13: Radio Alta, la musica grande.

0: la musica grande.
1: Altaplay Today. Nuovi suoni.
2: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti per oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo e per porre fine al conflitto. L'ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente americano Vance. I colloqui erano stati fissati dopo il memorandum d'intesa firmato a distanza mercoledì fra il presidente iraniano Pezeshkian e Trump. I negoziati avrebbero dovuto concentrarsi sul programma nucleare iraniano. In Libano, 4 militari israeliani sono stati uccisi da Hezbollah nel sud del Libano. Dura la reazione del ministro della difesa israeliano Ben Gvir e la stampa libanese riporta di raid israeliani nella notte nella regione di Nabatieh nel sud che hanno causato almeno 16 morti. In Ucraina una bimba di 8 anni ha perso la vita nei raid russi su Dnipropetrovsk, raid anche su Kharkiv. Mosca ha promesso massicci attacchi sull'Ucraina dopo l'ondata di missili di Kiev su Mosca che hanno colpito una raffineria e provocato la chiusura di tutti gli scali della capitale russa. Zelensky afferma se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Il Consiglio europeo ha prorogato di altri 12 mesi le sanzioni contro la Russia. Sul tavolo dei leader europei anche la figura del negoziatore. La cronaca: una bimba di 4 anni è morta stamani a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 sulla strada provinciale nel Barese. Da quanto ricostruito finora, la bimba era sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla madre, che è rimasta gravemente ferita. Per cause ancora da chiarire, la macchina si sarebbe scontrata frontalmente con un'altra vettura proveniente dal senso opposto. Ferito, secondo quanto emerge, non in maniera grave, anche il conducente dell'altra auto. Oggi seconda prova scritta degli esami di maturità, prova diversa a seconda degli indirizzi: latino al classico con una versione di quintiliano, matematica allo scientifico. Uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, lingua straniera al linguistico. Ieri la prima prova scritta di italiano, identica per tutti gli indirizzi. Nel Cagliaritano sono indagati 5 ragazzi fra i 14 e i 16 anni accusati di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani e disabili del loro paese. I carabinieri hanno perquisito le case dei ragazzi e notificato i minorenni alle loro famiglie le informazioni di garanzia al termine delle indagini, che hanno evidenziato i pedinamenti, gli insulti e le minacce contro persone fragili e vulnerabili. Il tutto veniva ripreso con i telefonini e poi pubblicato sui social. Si è spento l'ex calciatore del Livorno Igor Proti, aveva 58 anni, lottava da tempo contro una malattia terminale. L'annuncio della famiglia con un post su Instagram. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
8: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
9: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. La musica grande.
3: Radio Alta.
0: Radio Alta. Alta Play Today. I successi

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: La musica grande. Radio Alta.

0: Aggressione e tentata violenza. Trentenne fermato a Ponteranica. Nel tardo pomeriggio di ieri l'uomo, richiedente asilo di origine nordafricana, si è introdotto nella casa di una 23enne e ha cercato di violentarla. Provvidenziare l'intervento dei vicini che hanno bloccato l'aggressore fino all'arrivo di polizia e carabinieri. La giovane sotto shock è portata in ospedale per accertamenti. Stazione, controlli cresciuti del 33%, la politica faccia la sua parte, i dati sull'attività della polizia locale nelle aree più sensibili del centro di Bergamo comunicati dall'assessore alla sicurezza Angeloni, che sottolinea l'importante collaborazione tra le forze dell'ordine ma attacca regione e governo. Si deve smettere di fomentare le paure dei cittadini, bisogna lavorare per risolvere i problemi. Lutto nello sport e nella politica. È morto Gianfranco Baraldi, avrebbe compiuto a settembre 91 anni, atleta olimpico, impegnato anche nella vita amministrativa di Bergamo. I funerali domani pomeriggio nella chiesa di San Colombano a Valtesse. Mercato dell'Atalanta, più vicini gli affari Gaetano e Palestra. Il club nerazzurro cerca l'accordo per l'acquisto del 26enne regista del Cagliari, che segnò a Bergamo nella gara d'andata della scorsa stagione. In uscita l'Inter sembra aver alzato a 45 milioni più 5 di bonus l'offerta per il 21enne esterno destro, pronto a trasferirsi a Milano. Venerdì 19 giugno 2026, benvenute e benvenuti alla prima edizione odierna del nostro telegiornale. Rivolgo un saluto anche a chi ci segue sulle frequenze di Radio Alta. Apriamo con la cronaca. Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Ponteranica. Attorno alle 18 una ragazza di 23 anni è stata aggredita nella sua abitazione da un richiedente asilo di origine nordafricana che ha fatto irruzione in casa dopo aver superato la recinzione e forzato l'ingresso. Provvidenziare l'intervento dei vicini che sono riusciti a evitare il peggio. La ragazza è stata trasportata sotto shock all'ospedale Papa Giovanni in codice giallo, mentre l'uomo fermato per aggressione e tentata violenza sessuale è stato portato nella caserma dei carabinieri di Zonio. Sentiamo la testimonianza del padre della giovane.
1: Il ladro è salito in casa, l'ha preso mia figlia, si sono trascinati fino lì di fuori, l'ha spogliata nuda, voleva penso violentarla. Nel frattempo ragazzi sono intervenuti i vicini che l'hanno fermato e nel frattempo sono arrivato anch'io.
2: Chi l'ha avvisata?
1: Mia figlia, mi ha chiamato direttamente mia figlia al telefono. Non si capiva cosa diceva perché era tutta disperata, gridava, c'è qualcuno, aiutami, vieni su, via dicendo cose diciamo senza senso, ma perché era nella foga della disperazione.
2: E la persona che ha aggredito sua figlia è stata bloccata dai vicini?
1: È stata bloccata, grazie al cielo, dai vicini di casa che l'hanno fermato. Nel frattempo abbiamo chiamato i carabinieri e sono intervenuti anche i carabinieri che dopo l'hanno portato via in caserma, in questura.
2: Sua figlia in ospedale adesso?
1: Adesso mi è inviata in ospedale a fare un controllo per vedere se va tutto bene.
2: Ferita?
1: Dovrebbe avere un taglio sulla caviglia o sulla gamba destra, mi pare che non l'ho detto, però non l'ho vista bene.
2: Era armato quest'uomo?
1: Avevamo un coltellino, quelli di taglia bassa.
2: L'avevate già visto in giro?
1: Mai visto, prima volta che l'ho visto qua.
0: Sono ancora molti i punti da chiarire in merito alla morte avvenuta ieri pomeriggio a Torre Boldone di un quarantenne residente ad Albino. In un primo momento si era pensato a un malore, poi all'investimento da parte di un pirata della strada, identificato in serata dai carabinieri. I militari stanno verificando se la vittima sia stata urtata dal veicolo o se sia caduto da solo proprio mentre stava sopraggiungendo il mezzo. Attorno alle 16 il quarantenne sarebbe entrato in un bar di via San Martino Vecchio, pare in stato confusionale. Al rifiuto del gestore del locale di vendergli alcolici, si è prima seduto all'esterno del bar per poi allontanarsi barcollando fino a trovarsi a terra. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia per avere ulteriori elementi che possano aiutare a fare chiarezza sull'accaduto. I residenti della zona lamentano la scarsa sicurezza stradale con un traffico sostenuto e l'assenza di marciapiedi. Cresce la presenza della polizia locale nella zona della stazione di Bergamo. In un anno sono stati quasi 1800 gli interventi, 361 i sequestri di sostanze stupefacenti per uso personale, 100 denunce per spaccio e oltre 2000 passaggi per monitorare le aree di maggiore criticità. I dati sono stati evidenziati dall'assessore alla sicurezza del comune di Bergamo, Giacomo Angeloni, in risposta all'interrogazione dei consiglieri di Forza Italia, Cesare Di Cinzio e Giulia Ceci. Il confronto tra il 2024 e 2025, sottolinea Angeloni, mostra un aumento del 33% delle ore di presenza nell'area. Nel sottolineare anche la proficua collaborazione tra tutte le forze dell'ordine con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, Attacca però regione e governo. La politica, dichiara Angeloni, smetta di fomentare le paure dei cittadini e torni a lavorare seriamente per risolvere le problematiche che certe decisioni prese a livelli superiori hanno purtroppo contribuito a creare. E voltiamo pagina, lutto nel mondo dello sport e della politica bergamaschi. È morto Gianfranco Baraldi, ex atleta di mezzo fondo e personaggio pubblico locale. Nato a Latina il 29 settembre 1935, era legato sportivamente a Libertas Bergamo. Ha gareggiato soprattutto negli 800 e 1500 metri ed è stato azzurro dal 1955 al 60 con 17 presenze in nazionale. Due le Olimpiadi cui ha partecipato, Melbourne nel 56 e Roma nel 60. 12 volte campione d'Italia. Dal 90 al 93 è stato assessore allo sport e tempo libero di Palazzo Frizzoni nella giunta Galizzi. Dal 93 fino all'ultima legislatura, cioè nei 4 anni in cui l'amministrazione è stata guidata da Vicentini, è stato consigliere comunale di opposizione nelle file di Forza Italia. Era impegnato con i lavori della 4ª commissione consiliare competente nei settori di cultura e servizi sociali. Dal 99 con il sindaco Veneziani fu nominato ancora assessore allo sport, libero ed ecologia del comune di Bergamo. La Camera Ardente è allestita alla Casa del Commiato di via San Bernardino a Bergamo. I funerali avranno luogo domani alle 15:30 nella chiesa di San Colombano a Valtesse. Alla seconda prova scritta degli esami di maturità, liceo classico, si è chiesto agli studenti di tradurre un brano di Quintiliano. Allo scientifico, nella prova di matematica, uno dei due problemi incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione. Tra le prove di lingua straniera al liceo linguistico, un tema sul rapporto tra lettura, conoscenza e smartphone, partendo dall'idea che gli schermi stiano togliendo spazio ai libri e alla lettura profonda, o in alternativa un articolo sul valore di Olimpiadi e Paralimpiadi viste come simbolo di speranza, fair play, rispetto, lavoro di squadra e potenziale umano. E ora veniamo ai lavori in corso in città. Le ruspe sono entrate in azione per la demolizione della struttura ferroviaria, parliamo del ponte di via San Bernardino, un cantiere che pesa parecchio su un nodo strategico della viabilità del capoluogo, gravato ora dalle novità alla circolazione introdotte dalla linea di bus elettrici EBRT lungo l'asse largo Tironi, vie San Giorgio, Simoncini e Bonomelli. In questi giorni, come già anticipato in un nostro servizio, sta avendo pesanti conseguenze sul traffico la nuova configurazione delle corsie, con quella riservata ai bus e la riduzione degli spazi per i mezzi privati. Tra l'altro occorre tenere presente che dal prossimo 3 agosto l'invasione della corsia gialla sorvegliata da telecamere comporterà in automatico una sanzione. Tornando al cantiere per il raddoppio dei binari tra Bergamo e Ponte, è in corso l'abbattimento della parte a nord del ponte ferroviario, una fase importante dell'intervento complessivo che ha accumulato, provocando notevoli disagi ad automobilisti e residenti, un importante ritardo. Si punta, come detto nelle scorse settimane, al suo completamento entro il mese di dicembre del 27, tra la fine di luglio e i primi di agosto. Comunque dovrebbe riaprire la corsia in direzione del centro del capoluogo, che consente di transitare sotto il ponte, mettendo in collegamento via San Bernardino con largo Tironi. Per poter tornare a transitare in auto lungo entrambe le corsie nei due sensi di marcia, occorrerà attendere il prossimo mese di ottobre. A2A ha presentato il bilancio di sostenibilità territoriale, il rendiconto degli investimenti realizzati nella provincia di Bergamo nel 2025. Oltre 160 milioni di euro di valore distribuito al territorio, 41 milioni di investimenti, l'84% del calore del teleriscaldamento proveniente da fonti non fossili e circa 126.000 tonnellate di CO2 evitate attraverso il sistema integrato energia e ambiente. Sono alcuni dei dati contenuti nel bilancio di sostenibilità territoriale 2025, con i quali A2A rendiconta le ricadute ambientali, economiche e sociali della propria attività in bergamasca. A questi numeri va aggiunto quello relativo agli studenti e ai docenti, quasi 4.000 in totale, coinvolti nei progetti di educazione alla sostenibilità. Nel corso della presentazione del bilancio, Roberto Tasca, presidente del gruppo, ha sottolineato la collaborazione con il comune capoluogo nell'ambito del Climate City Contract, il patto per la neutralità climatica da raggiungere entro il 2030, anche attraverso la riduzione di emissioni di anidride carbonica da mettere in atto non solo da parte dell'amministrazione, ma anche di soggetti privati e imprese. Sempre a proposito di transizione energetica, come ha sottolineato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, la già alta percentuale di calore distribuito attraverso il teleriscaldamento proveniente da fonti non fossili è destinata ad aumentare ulteriormente. A questo va aggiunta la riqualificazione energetica di oltre 160 edifici comunali, che consentirà di tagliare la CO2 del 60%. Dati lusinghieri per la raccolta differenziata che in città sfiora l'80%, 82.000 le tonnellate di rifiuti inviate interamente al recupero, in parte sotto forma di materia, in parte sotto forma di energia, senza alcun ricorso alla discarica. Gestione di rifiuti che sarà ulteriormente potenziata in 61 comuni della Valle Seriana, dell'Isola e della Bassa, con ingresso in GECO. Sul fronte dell'occupazione, oltre 400 sono le persone impiegate dal gruppo. Nel 2025 sono state effettuate 65 nuove assunzioni, di cui il 23% rappresentato da under 30. Un servizio prezioso per le donne vittime di diverse forme di violenza è attivo a Spirano. Ce ne parla Alessia Carne nel prossimo servizio.
3: Attivo il 19 giugno al comune di Spirano, dalle 16 alle 18, lo sportello di consulenza legale per donne che vivono situazioni di violenza, un servizio messo a disposizione gratuitamente dal comune di Spirano su iniziativa dell'avvocato Nadia Patrizzi, che si è resa disponibile a offrire consulenza legale alle donne vittime di violenza, come spiegato dal sindaco Iuri Grasselli insieme agli assessori Silvia Malanchini e Giovanni Zanotti.
4: L'amministrazione comunale di Spirano, grazie all'avvocato Nadia Patrizzi, da ottobre 2025, grazie anche a una serata dove abbiamo presentato questo progetto, sarà presente una volta al mese presso gli uffici comunali di Spirano e la totale riservatezza, qualsiasi donna con problemi a livello di violenza, sia a livello corporale ma anche a livello psicologico, si può presentare dall'avvocato e raccontare la propria situazione. Abbiamo voluto aprire questo ulteriore sportello per essere più vicino a questa problematica. È un servizio totalmente gratuito da parte dell'amministrazione comunale, ma è un servizio gratuito anche da parte dell'avvocato Nadia Patrizzi, la quale prendiamo anche l'occasione per ringraziarla, perché veramente non è da tutti mettere a disposizione le proprie capacità professionali per il servizio degli altri.
3: Per usufruire del servizio gratuito e aperto anche a donne che non risiedono nel comune di Spirano, sarà necessario recarsi presso il comune, dove verrà messa a disposizione una sala riservata al colloquio per ricevere assistenza legale e, qualora necessario, verranno in una seconda fase coinvolti i servizi sociali del comune. Le date di attivazione dello sportello, che saranno a cadenza mensile, verranno comunicate sui canali ufficiali del comune di Spirano.
0: Ora vogliamo raccontare parte della storia di una comunità attraverso una struttura fortemente voluta dalla cittadinanza stessa molto molto tempo fa e che ha attraversato la storia di questa stessa comunità fino a trasformarsi in un esperimento che sta funzionando. La struttura a cui mi riferisco è l'ospedale Faccanoni, la comunità a cui facevo riferimento è quella di Sarnico. A questo tema è stato dedicato un libro il cui autore è nostro ospite quest'oggi ed è un collaboratore, amico del nostro telegiornale, che non ci racconta quest'oggi la cronaca di quello che accade a Sarnico sul lago di Iseo, ma ci parla proprio del suo libro. È Luca Cuni. Ben trovato, Luca.
5: Buongiorno a tutti. È la storia che parte dal 1918 di un ospedale voluto dai suoi benefattori, un ospedale di frontiera a cavallo tra le province di Bergamo e Brescia. È nato con 4 posti letto e una barella e negli anni importanti del boom, negli anni 80, ha avuto anche 200 posti letto e 800 parti l'anno. È un post-it questo libro, l'ospedale Faccanoni, che vuole testimoniare l'amore di Sarnico, e mio in particolare, per il proprio ospedale. Soprattutto sono istituzioni che non vanno lasciate mai sole, e questo libro è un piccolo tassello in questa direzione.
0: Senti Luca, tu racconti la storia della comunità di Sarnico sin dal 1918, tra l'altro lo fai e lo hai fatto in assenza di una ampia letteratura a riguardo, per cui hai dovuto ricostruire passo passo anche le storie di tante persone che in qualche modo sono state legate al attività di questo ospedale, vero?
5: È una raccolta di 55 testimonianze, oltre alla cronaca degli anni, perché credo che questo capitale umano che ha reso possibile il funzionamento di questo ospedale, il suo sviluppo e il suo lavoro che continua ogni giorno sia stato strategico in ogni ruolo, in ogni situazione, in ogni incarico del Facannoni.
0: Ecco, parliamo di un ospedale, Luca, e lo facciamo in un'epoca nella quale, in anni nei quali la sanità del nostro paese sta subendo delle profonde trasformazioni, attraversa anche momenti di crisi che poi si ripercuotono inevitabilmente sulla cittadinanza, chiusura di piccoli centri. Questo, a questo era destinato, vero, a un certo punto l'ospedale di Sarnico, anche a causa di fisiologiche e pare inarrestabili trasformazioni, il calo delle nascite per esempio, la trasformazione anche della cronicità che sta avvenendo in questi stessi anni.
5: Sì, la prospettiva era di un malato terminale senza possibilità di avere un futuro, la sperimentazione tra pubblico e privato, tra la Bolognini che gestiva l'ospedale e la Maugeri che al tempo nel 2002 ha rappresentato l'ancora di salvezza, è parso a tutti come un'opportunità irrinunciabile per garantire un futuro all'ospedale e ai suoi servizi ambulatoriali. Poi negli anni dal 2002 ad oggi l'ospedale continua con questo importante incarico di servizio al territorio, soprattutto con la gestione della Bergamasca Abilita che va avanti dal 2008.
0: Ecco, perché cosa è successo? A un certo punto, viste le trasformazioni, visto anche le normative relative alla sanità passate in carico alle regioni, questo ospedale stava insomma vivendo una lenta agonia, la definisci anche in questo modo. Si è poi deciso di accettare una sfida e quindi di creare questo modello misto pubblico-privato, per cui una gestione che fa capo poi alla SST Bergamo Est attuale, un tempo era Bolognini, ma con una gestione privata, e il risultato è positivo.
5: Sì, il risultato diciamo che è positivo, certo negli anni, fine anni 90 la protesta salì in modo considerevole, portò, sfociò in una manifestazione del territorio con 2000 presenze tra Sarnico e Villongo il 30 marzo del 2004 per protestare proprio per i servizi che non erano a loro dire efficienti. Oggi la struttura si è qualificata di alta qualificazione in ambito riabilitativo e i servizi al territorio non mancano, quindi viste le prospettive di fine anni 90, inizio i primi anni del 2000, direi che tutto sommato l'ospedale voluto in un paese di 2500 abitanti nel 1918 è stato un viaggio positivo che naturalmente continua, e l'impegno di tutti i cittadini e delle istituzioni è quello di stargli vicino, perché assolutamente non deve essere lasciato solo.
0: E allora, se volete scoprire, naturalmente se siete stati di Sarnico, avete fatto parte o fate tuttora parte di questa comunità, ma credo sia una testimonianza importante per anche per chi vive oltre i confini della splendida località del Basso Sebino, il libro di Luca Cuni vi racconta questa affascinante storia attraverso tante testimonianze. L'ospedale Facannoni, Sarnico 1918, primo atto di una grande storia. Luca, grazie per essere stato con noi quest'oggi, ti ho avuto mio ospite e poi dalle prossime edizioni torni a raccontarci il territorio, naturalmente, va bene?
5: Grazie a voi.
0: Grazie Luca, buon lavoro e a presto. Da Sarnico ci spostiamo a Gandino, nel cuore della località, palazzi storici aperti al pubblico saranno lo spazio di concerti serali in ambienti davvero suggestivi. L'obiettivo è quello di attrarre investitori, incentivare i visitatori a prendere in considerazione l'idea di abitare nel centro storico del paese. Sentiamo Matteo Mosconi.
6: Sabato 4 luglio torna l'iniziativa Gandino Nobile da Vivere, che punta a rivalorizzare 33 palazzi storici come abitazioni o luoghi di lavoro. Un'iniziativa che l'amministrazione periodicamente propone per incentivare le persone a scegliere un'elevata qualità della vita, quella che la valle offre abitando dentro opere d'arte di grande raffinatezza. In questo appuntamento in musica, oltre a Palazzo Giovanelli, si aggiungono due aperture inedite, quella di Palazzo di Via Castello numero 44 e il Palazzo in Vicolo Rottigni numero 14D. In anteprima, ecco alcune immagini del cortile del palazzo di Via Castello.
7: Grazie alla famiglia Verzeroli e Balduzzi che hanno ristrutturato, hanno preso questo luogo e riabilitato, facciamo la musica, portiamo la musica nei luoghi dove le persone vivono. Questo è il messaggio. Gandino ha questa opportunità di dare, attraverso tutti i suoi palazzi, i famosi 33 palazzi che abbiamo individuato di caratteristiche importanti, come luoghi da vivere. Un palazzo, i dati 1617 parlano, dove venivano i cittadini dalla città per andare a caccia, ma poi è diventato la sede del Palazzo del Vicario, prima del Palazzo Comunale. Siamo anche contenti che qua dentro ci abitano degli artisti.
6: Qui i concerti si terranno alle 20.30 e alle 22. Nel Palazzo in Vicolo Rottini alle 21 e 22.30, mentre a Palazzo Giovanelli alle 21.30 e alle 23. L'ingresso è libero, le informazioni si trovano su gandinonobile.it. La data scelta non è casuale. I primi di luglio a Gandino si festeggiano la firma dell'atto di emancipazione e i santi patroni. Durante Gandino Nobile saranno aperti anche la sera Basilica e Museo di Arte Sacra.
0: Non è una novità ma una conferma: il cinema all'aperto piace molto, attese e con grande partecipazione le serate della 44esima edizione di Esterno Notte, la rassegna organizzata dall'Ab 80 nel cortile della biblioteca Caversazzi. Trovate tutte le informazioni sul sito di Lab 80, ma intanto sentiamo un po' di reazioni.
8: Esterno Notte, la storica rassegna cinematografica, ha riaperto i battenti nello storico cortile della biblioteca Caversazzi in via Tasso.
9: Piattaforme digitali sono qualcosa che ha effettivamente radicalmente cambiato il mercato cinematografico, e questo è indubitabile. Altrettanto indubitabile è il fatto che la sala cinematografica sia una forma di fruizione del cinema, possiamo dire in crisi, magari in crisi è un po' catastrofista, ma comunque qualcosa che sotto gli occhi di tutti, il fatto che le sale ormai sono sempre più difficili da riempire. Esterno Notte secondo me è un format, è un tipo di fruizione cinematografica che aggiunge quel qualcosa in più.
8: Curata dalla Ab 80, terrà compagnia ai bergamaschi nel cortile della Caversazzi fino al prossimo 6 settembre. Il cartellone di questa 44esima edizione promette di accontentare tutti i gusti, dalle attese prima visioni ai grandi classici restaurati.
10: Perché si viene a Esterno Notte?
11: L'ambiente è affascinante, simpatico, gioioso.
12: In generale l'atmosfera, il contrasto dello schermo sul buio della notte esterna.
13: Sempre un'occasione di ci si ritrova, è un'occasione per rivedere volti amici e fare nuove conoscenze, comunque per assaporare proprio insieme.
8: Un'occasione unica per scoprire la magia del grande schermo condiviso al fresco delle notti estive cittadine.
0: Entrano nel vivo gli eventi del progetto 600 battiti per la TIN. Dopo la 24 ore di ciclismo di Feltre, l'appuntamento è per domani allo Sport Lab di Seriate. Sentiamo Matteo De Santis.
14: 600 battiti per la TIN, 600 come il numero di neonati che trascorrono un periodo nella terapia intensiva neonatale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Un progetto benefico fatto di sport, condivisione e solidarietà. Dopo la charity dinner del 10 aprile al Pianone in Città Alta, lo sciatore della Nazionale Azzurra e bergamasco d'adozione Mattia Casse ha partecipato con la sua squadra alla 24 ore di ciclismo di Feltre, dove per il secondo anno consecutivo ha vinto la classifica charity.
15: È la seconda edizione a cui 600 battiti per la TIN partecipa e grazie al nostro ambassador Mattia Casse abbiamo l'opportunità di presentare il nostro progetto all'interno di questa bellissima cornice. Abbiamo avuto anche, grazie a sì il cuore di questi atleti ma anche grande loro agonismo, la possibilità di vincere la classifica charity. Ci rende molto orgogliosi di quello che facciamo perché dà più visibilità al nostro progetto e permetterà sicuramente di poter far avvicinare molte altre persone nel supportare questa bella iniziativa.
16: Siamo qui a Feltre per 600 battiti. È un progetto che ormai sostengo da 2 anni come ambassador, ma non è una sola etichetta di ambassador. Lo sostengo perché ci credo, credo in quello che fa Ivan e credo in quello che fa anche l'associazione Aiuto il Neonato per l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, in particolare per la TIN, la terapia intensiva neonatale.
14: Il terzo evento stagionale si svolgerà sabato 20 giugno allo Sport Lab di Seriate, in una lunga giornata dalle 9 del mattino all'1 di notte, con tornei di tennis, mini rugby e calcio a 5, ma anche yoga, pilates, laboratori per bambini, pet therapy, musicoterapia e onoterapia, Sia, esibizioni circensi, tango e la maratona di outdoor cycling con le tre ride organizzate da Pedalare per la Vita. Un evento che quest'anno sarà a supporto non soltanto della team dell'ospedale di Bergamo ma anche di quella del Bolognini di Seriate.
0: Il calciomercato dell'Atalanta, in entrata Gianluca Gaetano, in uscita Marco Palestra, i due affari sembrano vicini, potrebbero chiudersi all'inizio della prossima settimana. Per l'acquisto del 26enne regista del Cagliari, che il nuovo allenatore dell'Atalanta Sarri ha conosciuto ai tempi della primavera, quando allenava il Napoli, il club nerazzurro avrebbe offerto 12 milioni a fronte di una richiesta iniziale di 20, ma avrebbe già il gradimento del giocatore che aveva segnato il 13 dicembre a Bergamo nella gara d'andata della scorsa stagione. Per la cessione di Palestra invece si sarebbe ridotta la forbice con l'Inter, che avrebbe alzato la posta a 45 milioni più 5 di bonus per arrivare alla domanda dell'Atalanta di 50. Non essendo arrivate sinora offerte concrete dall'Inghilterra ma solo interessamenti da Chelsea e Manchester City, adesso Palestra è più vicino al trasferimento a Milano. È giunto il momento di dare uno sguardo al tempo previsto per i prossimi giorni con Trebi Meteo.
17: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato che sarà caratterizzata da ampie schiarite e spazi assolati, da segnalare solo nel pomeriggio i consueti temporali di calore su Alpi e Prealpi, caldo che sarà davvero intenso con anche punte di 36-37 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo, contesto che sarà caratterizzato da ampie schiarite, eccetto appunto nel pomeriggio e a tratti anche in serata. Qualche fenomeno sui monti, temperature massime fino ai 36 gradi, caldo in ulteriore intensificazione poi per la giornata di domenica con ancora ampi spazi assolati e nuovamente dei temporali di calore sui monti nella seconda parte della giornata. Infine diamo uno sguardo alla tendenza prevista per le prossime giornate, persisterà ancora l'anticiclone africano con clima già molto mite al primo mattino, molto caldo poi nelle ore pomeridiane. Ma per tutti i dettagli come sempre c'è l'app di Trebi Meteo.
18: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
19: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflash trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
20: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
21: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
22: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
21: Ah, lo rifacciamo?
23: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
18: Radio Alta, Bergamo, è in onda. Spot.
24: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
21: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
22: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
21: Ah, lo rifacciamo?
23: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
18: Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: ferire. Voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: La musica grande. Radio
2: Alta. Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
4: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta.

Anna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I nostri brani preferiti.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV. What?

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Apriamo con la cronaca. Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Ponteranica. Attorno alle 18 una ragazza di 23 anni è stata aggredita nella sua abitazione da un richiedente asilo di origine nordafricana che ha fatto irruzione in casa dopo aver superato la recinzione e forzato l'ingresso. Provvidenziale l'intervento dei vicini che sono riusciti a evitare il peggio. La ragazza è stata trasportata sotto shock all'ospedale Papa Giovanni in codice giallo, mentre l'uomo fermato per aggressione e tentata violenza sessuale è stato portato nella caserma dei Carabinieri di Zonio. Sentiamo la testimonianza del padre della giovane.
2: Il ladro è salito in casa, l'ha preso mia figlia, si sono trascinati fino lì di fuori, l'ha spogliata nella nuda, penso violentarla. Nel frattempo ragazzi sono intervenuti i vicini che l'hanno fermato e nel frattempo sono arrivato anch'io.
3: Chi l'ha avvisata?
2: Lei. Mia figlia, mi ha chiamato direttamente mia figlia al telefono. Non si capiva cosa diceva perché era tutta disperata, gridava, c'è qualcuno, aiutami, vieni su, via dicendo cose diciamo senza senso, ma perché era nella povera della disperazione.
3: La persona che ha aggredito sua figlia è stata bloccata dai vicini di casa.
2: È stata bloccata da grazie al cielo dai vicini di casa che l'hanno fermato. Nel frattempo abbiamo chiamato i carabinieri e sono intervenuti anche i carabinieri che dopo l'hanno portato via in caserma, in questura.
3: Sua figlia in ospedale adesso?
2: Adesso mi impegnato in ospedale a fare un controllo per vedere se va tutto bene.
3: Ferita?
2: Dovrebbe avere un taglio sulla caviglia o sulla gamba destra, mi pare che me l'ho detto, però non l'ho vista bene.
3: Era armato quest'uomo?
2: Aveva un coltellino, quelli in taglia bassa.
3: L'avevate già visto in giro?
2: Mai visto, prima volta che l'ho visto qua.
1: Sono ancora molti i punti da chiarire in merito alla morte avvenuta ieri pomeriggio a Torre Boldone di un quarantenne residente ad Albino. In un primo momento si era pensato a un malore, poi all'investimento da parte di un pirata della strada, identificato in serata dai carabinieri. I militari stanno verificando se la vittima sia stata urtata dal veicolo o se sia caduto da solo proprio mentre stava sopraggiungendo il mezzo. Attorno alle 16 il quarantenne sarebbe entrato in un bar di via San Martino Vecchio. Pare in stato confusionale. Al rifiuto del gestore del locale di vendergli alcolici, si è prima seduto all'esterno del bar per poi allontanarsi barcollando fino a trovarsi a terra. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia per avere ulteriori elementi che possano aiutare a fare chiarezza sull'accaduto. I residenti della zona lamentano la scarsa sicurezza stradale con un traffico sostenuto e l'assenza di marciapiedi. Cresce la presenza della polizia locale nella zona della stazione di Bergamo. In un anno sono stati quasi 1800 gli interventi, 361 i sequestri di sostanze stupefacenti per uso personale, 100 denunce per spaccio e oltre 2000 passaggi per monitorare le aree di maggiore criticità. I dati sono stati evidenziati dall'assessore alla sicurezza del comune di Bergamo, Giacomo Angeloni, in risposta all'interrogazione dei consiglieri di Forza Italia, Cesare Di Cinzio e Giulia Ceci. Il confronto tra il 2024 e 2025, sottolinea Angeloni, mostra un aumento del 33% delle ore di presenza nell'area. Nel sottolineare anche la proficua collaborazione tra tutte le forze dell'ordine con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, attacca però regione e governo. La politica, dichiara Angeloni, smetta di fomentare le paure dei cittadini e torni a lavorare seriamente per risolvere le problematiche che certe decisioni prese a livelli superiori hanno purtroppo contribuito a creare. E voltiamo pagina. Lutto nel mondo dello sport e della politica bergamaschi. È morto Gianfranco Baraldi, ex atleta di mezzo fondo e personaggio pubblico locale. Nato a Latina il 29 settembre 1935, era legato sportivamente a Libertas Bergamo. Ha gareggiato soprattutto negli 800 e 1500 metri ed è stato azzurro dal 1955 al 60 con 17 presenze in nazionale. Due le Olimpiadi cui ha partecipato, Melbourne nel 56 e Roma nel 60. 12 volte campione d'Italia. Dal 90 al 93 è stato assessore allo sport e tempo libero di Palazzo Frizzoni nella giunta Galizzi. Dal 93 fino all'ultima legislatura, cioè nei 4 anni in cui l'amministrazione è stata guidata da Vicentini, è stato consigliere comunale di opposizione nelle file di Forza Italia. Era impegnato con i lavori della quarta commissione consigliare competente nei settori di cultura e servizi sociali. Dal 99 con il sindaco Veneziani fu nominato ancora assessore allo sport, tempo libero libero ed ecologia del comune di Bergamo. La Camera Ardente è allestita alla casa del commiato di via San Bernardino a Bergamo. I funerali avranno luogo domani alle 15:30 nella chiesa di San Colombano a Valtesse. Alla seconda prova scritta degli esami di maturità, liceo classico, si è chiesto agli studenti di tradurre un brano di Quintiliano. Allo scientifico, nella prova di matematica, uno dei due problemi incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione. Tra le prove di lingua straniera al liceo linguistico, un tema sul rapporto tra lettura, conoscenza e smartphone, partendo dall'idea che gli schermi stiano togliendo spazio ai libri e alla lettura profonda, o in alternativa un articolo sul valore di Olimpiadi e Paralimpiadi viste come simbolo di speranza, fair play, rispetto, lavoro di squadra e potenziale umano. E ora veniamo ai lavori in corso in città. Le ruspe sono entrate in azione per la demolizione della struttura ferroviaria, parliamo del ponte di via San Bernardino, un cantiere che pesa parecchio su un nodo strategico della viabilità del capoluogo, gravato ora dalle novità alla circolazione introdotte dalla linea di bus elettrici e BRT lungo l'asse Largo Tironi, vie San Giorgio, Simoncini e Bonomelli. In questi giorni, come già anticipato in un nostro servizio, sta avendo pesanti conseguenze sul traffico la nuova configurazione delle corsie, con quella riservata ai bus, e la riduzione degli spazi per i mezzi privati. Tra l'altro occorre tenere presente che dal prossimo 3 agosto l'invasione della corsia gialla sorvegliata da telecamere comporterà in automatico una sanzione. Tornando al cantiere per il raddoppio dei binari tra Bergamo e Ponte, è in corso l'abbattimento della parte a nord del ponte ferroviario, una fase importante dell'intervento complessivo che ha accumulato, provocando notevoli disagi ad automobilisti e residenti, un importante ritardo. Si punta, come detto nelle scorse settimane, al suo completamento entro il mese di dicembre del 27, tra la fine di luglio e i primi di agosto. Comunque dovrebbe riaprire la corsia in direzione del centro del capoluogo, che consente di transitare sotto il ponte, mettendo in collegamento via San Bernardino con Largo Tironi. Per poter tornare a transitare in auto lungo entrambe le corsie nei due sensi di marcia, occorrerà attendere il prossimo mese di ottobre. A2A ha presentato il bilancio di sostenibilità territoriale, il rendiconto degli investimenti realizzati nella provincia di Bergamo nel 2025.
4: Oltre 160 milioni di euro di valore distribuito al territorio, 41 milioni di investimenti, l'84% del calore del teleriscaldamento proveniente da fonti non fossili e circa 126.000 tonnellate di CO2 evitate attraverso il sistema integrato energia e ambiente. Sono alcuni dei dati contenuti nel bilancio di sostenibilità territoriale 2025, con i quali A2A rendiconta le ricadute ambientali, economiche e sociali della propria attività in bergamasca. A questi numeri va aggiunto quello relativo agli studenti e ai docenti, quasi 4.000 in totale, coinvolti nei progetti di educazione alla sostenibilità. Nel corso della presentazione del bilancio, Roberto Tasca, presidente del gruppo, ha sottolineato la collaborazione con il comune capoluogo nell'ambito del Climate City Contract, il patto per la neutralità climatica da raggiungere entro il 2030, anche attraverso la riduzione di emissioni di anidride carbonica da mettere in atto non solo da parte dell'amministrazione, ma anche di soggetti privati e imprese. Sempre a proposito di transizione energetica, come ha sottolineato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, la già alta percentuale di calore distribuito attraverso il teleriscaldamento proveniente da fonti non fossili è destinata ad aumentare ulteriormente. A questo va aggiunta la riqualificazione energetica di oltre 160 edifici comunali, che consentirà di tagliare la CO2 del 60%. Dati lusinghieri per la raccolta differenziata, che in città sfiora l'80%, 82.000 le tonnellate di rifiuti inviate interamente al recupero, in parte sotto forma di materia, in parte sotto forma di energia, senza alcun ricorso alla discarica. Gestione di rifiuti che sarà ulteriormente potenziata in 61 comuni della Valle Seriana, dell'Isola e della Bassa, con ingresso in GECO. Sul fronte dell'occupazione, oltre 400 sono le persone impiegate dal gruppo. Nel 2025 sono state effettuate 65 nuove assunzioni, di cui il 23% rappresentato da under 30.
1: Un servizio prezioso per le donne vittime di diverse forme di violenza è attivo a Spirano. Ce ne parla Alessia Carne nel prossimo servizio.
5: Attivo il 19 giugno al comune di Spirano, dalle 16 alle 18, lo sportello di consulenza legale per donne che vivono situazioni di violenza, un servizio messo a disposizione gratuitamente dal comune di Spirano su iniziativa dell'avvocato Nadia Patrizzi, che si è resa disponibile a offrire consulenza legale alle donne vittime di violenza, come spiegato dal sindaco Iuri Grasselli insieme agli assessori Silvia Malanchini e Giovanni Zanotti.
6: L'amministrazione comunale di Spirano, grazie all'avvocato Nadia Patrizzi, da ottobre 2025, grazie anche a una serata dove abbiamo presentato questo progetto, sarà presente una volta al mese presso gli uffici comunali di Spirano, e la totale riservatezza: qualsiasi donna con problemi a livello di violenza, sia a livello corporale ma anche a livello psicologico, si può presentare dall'avvocato e raccontare la propria situazione. Abbiamo voluto aprire questo ulteriore sportello per essere più vicino a questa problematica. È un servizio totalmente gratuito da parte dell'amministrazione comunale, ma è un servizio gratuito anche da parte dell'avvocato Nadia Patrizzi, la quale prendiamo anche l'occasione per ringraziarla, perché veramente non è da tutti mettere a disposizione le proprie capacità professionali per il servizio degli altri.
5: Per usufruire del servizio gratuito e aperto anche a donne che non risiedono nel comune di Spirano, sarà necessario recarsi presso il comune, dove verrà messa a disposizione una sala riservata al colloquio per ricevere assistenza legale, e qualora necessario verranno in una seconda fase coinvolti i servizi sociali del comune. Le date di attivazione dello sportello, che saranno a cadenza mensile, verranno comunicate sui canali ufficiali del comune di Spirano.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
7: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Bergamo TV, come sempre un cordiale saluto agli amici di Radio Alta, ma soprattutto un ringraziamento a Matteo De Santis, che in questi giorni mi ha sostituito. Oggi siamo in compagnia di Diego Zanchi, ristoratore. Noi ci colleghiamo sempre con lui durante tutto Atalanta News, con Carlo Canavesi, hai sempre con te Elisa Cucchi. Diego, innanzitutto buongiorno.
8: Buongiorno a te, caro Fabrizio, e buongiorno a tutti gli sportivi appassionati di calcio e di Atalanta.
7: Ovviamente. Ecco perché ti ha convocato, perché il tuo ristorante, conosciutissimo le stagioni Orio al Serio, è un po' un punto di riferimento storicamente per l'Atalanta, per i calciatori, per i dirigenti che poi spesso e volentieri ti vengono a trovare.
8: Sì. Sì, chiaramente da tempo si tramanda questa cosa, per cui è un piacere riceverli e ospitarli.
7: Ecco, quali sono le sensazioni che hai? Perché poi ovviamente noi cerchiamo un po' di scoprire qualche indiscrezione, Diego, di capire qual è l'umore, anche perché recentemente l'Atalanta ha fatto dei cambiamenti veramente molto molto importanti, ha annunciato Maurizio Sarri, è Giuntoli che è arrivato, poi un livello dirigenziale credo tra i più alti a livello nazionale, con Sbravati, con Pompilio, siamo veramente nell'elite del calcio italiano e non solo, potrei dire. Sei d'accordo?
8: Sicuramente, il profilo ormai si è alzato notevolmente, e pur non essendo, diciamo, all'interno, diciamo, di queste decisioni, e vedo come tutti noi dall'esterno un continuo progredire, e il che mi fa comunque ben sperare che, grazie anche a questa presidenza, soprattutto questa presidenza, c'è sempre l'obiettivo di stare lì in alto. Ovviamente non è soltanto una questione, servono i calciatori, ma ovviamente serve un gruppo lavoro, per cui una parte dirigenziale con, come dici tu, con un profilo molto alto, e ogni volta che ci sono i cambiamenti l'asticella si alza sempre di più, per cui veramente bisogna ringraziare queste persone qua che ci fanno vivere sportivamente sempre delle grandi, grandi cose.
7: Ecco, noi poi passiamo l'estate, dove ascoltando anche le altre emittenti, Diego, sento gli elogi per l'Atalanta, per il gruppo dirigente, per questi bilanci, per il decimo anno consecutivo inattivo. Poi però nel piano pratico i tifosi vogliono un po' scoprire quello che sarà il futuro dell'Atalanta anche in campo, e c'è questo nome, Palestra, che poi con Gasperini non aveva trovato spazio, è andato a Cagliari, è esploso. La regia ci propone i tre quotidiani sportivi nazionali. Quello che mi ha colpito è la Rosea, la Gazzetta dello Sport. Ecco Palestra. Beppe, facciamo così, adesso apriamo anche questa pagina splendidamente, perché guardate un po' il titolo che compare. Diego, ecco Palestra, trovata l'intesa e in chiusura un affare da 50 milioni. E Chivu mette la firma fino al 2028. Qualcuno auspicava che rimanesse magari un anno, l'hanno detto anche i pensionati di Zingonia. Tu cosa ti aspettavi? Però 50 milioni di euro, tanta roba.
8: Io faccio fatica a comprendere come riescano comunque a trovare queste società che sono così disposte a, perché ormai non è solo un caso isolato. Io non credo che ci sia in Italia una società negli ultimi 3-4 anni che sia riuscita a portare a casa delle vendite così importanti. Il tifoso medio, ovviamente, ma mi ci metto anch'io nel tifoso medio, non che mi ritenga elitario nelle competenze, dice, fa sempre dei paragoni, dice, ma 50 milioni spesi, acquisiti, incassati, e adesso vogliamo vedere quanti ne spendiamo. Però non sempre lo spendere è corrisposto a una alta resa, per cui devo dire che questi dirigenti stanno facendo delle magie, secondo me. Poi leggevo un'intervista di Walter Zenger che dice, ma com'è possibile che in una discreta, diciamo buona stagione al Cagliari, un calciatore si possa valutare, per quanto giovane, 50 milioni?
7: Devo dire che è una bella considerazione. Ecco Palestra, insomma, una stagione a Cagliari vale 50 milioni di euro. Mi hanno scritto anche i tifosi della Juventus che dicono, non è che succederà come è successo poi con un calciatore olandese che è ai mondiali in questi giorni, che a Torino, insomma, non ha reso quanto è stato l'investimento.
8: Può essere, ovviamente la dirigenza nostra fa sempre delle accurate scelte, e sono più i soldi in entrata di quelli in uscita, anche se devo dire che non che non li spendano, anzi, secondo me siamo ancora una delle pochissime società italiane a spenderli bene.
7: Sono d'accordo, offerti 50 milioni, questo è il titolo che trovate sul Corriere dello Sport, 45 più 5 di bonus. E se cambio pagina passo a quella dedicata all'Atalanta e alle operazioni di mercato che trovate all'interno dell'Eco di Bergamo, pagina 47, Gaetano più vicino, e poi c'è Palestra verso l'Atalanta, e lo specchietto mi sembra veramente molto illuminante, quello di Gaetano. C'è anche l'Identikid, provincia di Napoli, non lo so, potrebbe essere un'ulteriore scoperta. Diego, sei d'accordo? Gaetano, lo dovrei chiedere a Davide Favara, che è un grande tifoso del Cagliari.
8: Allora, io ho guardato un po' gli score di questo Gianluca Gaetano, e è in un'età super matura, 26 anni, per cui adesso deve dimostrare di essere un grande calciatore. Gli scorsi sono molto interessanti, è partito, diciamo, a ridosso delle punte, e poi nel corso, diciamo, delle sue stagioni si è un po' più arretrato a sostegno della difesa, per cui è un elemento che è stato in grado di segnare anche parecchi gol, e al tempo stesso difendere, impostare, sembrerebbe un giocatore completo. Sicuramente è conosciuto per gli addetti ai lavori, uno come me che guarda soltanto il titolo iniziale della gazzetta, magari non sa nemmeno chi è.
7: Hai fatto una bella autocritica. Complimenti, complimenti. Allora, senti Gaetano, non ti sbilanci, c'è l'indiscrezione che riguarda Savona, che potrebbe essere il sostituto di Palestra sulla fascia destra, e Giuntoli lo conosce bene. Giuntoli l'hai visto, tra l'altro, una piccola curiosità mia, proprio a livello di gossip, di pettegolezzo, Diego, dai, dammi la conferma.
8: Non ho capito, perdonami.
7: Scusami, Giuntoli l'hai visto? Come ti è sembrato? Impeccabile, come lo vediamo in tante foto, sempre molto glamour.
8: Allora, devo dire che secondo me è il più elegante direttore sportivo italiano, e spero che chiaramente il suo savoir-faire, perché poi ha anche dei modi molto gentili da gran signore, spero che corrispondano a poi a quel lato tecnico che poi il tifoso si aspetta. Di sicuro non è un novellino, e di sicuro non è uno che si approccia al mondo calcistico, è uno navigato, per cui se l'hanno scelto vuol dire che hanno valutato le competenze tecniche, che sono sicuramente altissime, e soprattutto ha un parterre di conoscenze nel calcio molto molto molto importante.
7: Indubbiamente, guardiamo i risultati che ha ottenuto col Carpi e poi con il Napoli, lasciamo perdere la parentesi bianconera, però parlavamo di cifre, e sempre a pagina 47 dell'Eco di Bergamo, sai che il mercato inglese con i pound, con la sterlina, è un mercato veramente molto particolare. Placa il cagnolino, perché sennò poi sì. Eccolo, lo sentiamo in sottofondo. Allora, ti stavo dicendo, Diego, leva che piace in Premier. Allora, il centrocampista ovviamente dell'Under 23, 10 milioni di euro. Non lo so, il calcio vive in un'altra dimensione, non lo so. Levak, Sergei Levak, 10 milioni di euro.
8: Deve essere, secondo me l'hanno valutato anche in funzione dei centimetri, perché è alto quasi 2 metri questo ragazzo qua. Spero che comunque, scherzi a parte, dicono sia molto forte, e nonostante la sua altezza sia anche piuttosto veloce nei movimenti. Sono tutte persone che chiaramente fanno parte, diciamo, di questo fantastico vivaio tarantino.
7: Un vivaio tarantino che offre sempre degli spunti interessanti. È una questione storica, il mitico Brolis l'ha detta lunga in tempi non sospetti. Scusami se ti ho interrotto, perché poi la regia ha recuperato questo ricordo meraviglioso. Salutiamo la figlia Clara. Queste storie meravigliose raccontate da Valerio Mazzola. L'ultima Mitropa, perché adesso andiamo in Conference. Eri nato quando si giocava la Mitropa, io la commentavo con Elio Corbani, che ho sempre nel cuore. Entra nel giro delle coppe che contano, è la squadra più bella del mondo. Questo è un titolo meraviglioso, il mondo con la sigaretta in panchina. Altri tempi, Diego Zanchi, altri tempi, la Mitropa Cup, te la ricordi?
8: Sì, sono altri tempi, e chiaramente sono quelli che poi risvegliano nel cuore questo sentimento verso questi colori che noi amiamo tanto. Ho sempre visto nel corso della mia vita il tifoso che si evolve, per cui dalle trasferte in Serie B, anche in Serie C, alle partite per la salvezza, per gli scontri diretti per salire in Serie A, a poi anche, diciamo, alla parte della Champions, per cui è sempre stato, diciamo, una passione questa squadra, per cui il tifoso ovviamente si è forse più fortunati quelli di adesso, che stanno vedendo magari un calcio a tarantino più d'elite, però ricordo la Mitropa Cup, per cui c'ero anche tu.
7: Chiudiamo aprendo una parentesi: l'Eco di Bergamo dedica due pagine quest'oggi ai mondiali. Uragano Ken alla Croazia, Bodin 10 purtroppo per il nostro Cola a Festa Svizzera 4-1. Ma ti appassionano? Non lo so, sarà l'orario, sarà che non c'è l'Italia. Poi tra l'altro questa notte ci sono delle partite alle 20, Stati Uniti e Australia, poi a mezzanotte Scozia-Marocco, alle 4 cos'è che c'è? Vediamo, questa notte abbiamo Brasile-Haiti, cioè Brasile-Haiti. Diego, non lo so, qual è la sensazione anche no, beh, diciamo i tuoi ospiti?
8: Allora, mi piace il calcio, ma guardo solo quello nero-azzurro.
7: Categorico della serie, non andiamo oltre. Avevi spento la televisione, guarda qui la pagina Brasile, ora non puoi sbagliare. Parlando di soldi, sempre sull'Eco di Bergamo, scopriamo che Ancelotti ha un ingaggio da 10 milioni di euro l'anno a dirigere la Seleção. Diego, io ti ringrazio, ti verremo a trovare alle stagioni a Orio al Serio, ti auguro una buona estate e speriamo di risentirci presto. Grazie mille per
8: grazie ancora a voi e buona giornata a tutti, buona estate.
7: Grazie mille a Diego Zanchi, come sempre ringraziamo anche la nostra regia, domani saremo con come sempre al sabato con il nostro direttore Javier Iacobelli. Grazie, un saluto agli ascoltatori di Radio Alta. Buona
0: era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
9: Alta Play Today, nuovi suoni.
10: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
2: Affari perfetti.
3: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: La febbre del sabato sera.
7: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i Bee Gees e sembrerà lo studio 54.
8: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
9: Saturday Night Fever.
10: Cosa sono i Bee Gees?
7: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
10: Cos'è La febbre del sabato sera? Solo

0: la musica grande. Spot.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
0: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349 79. Sabato, orario continuato.
0: La musica grande, Radio Alta.
4: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games. Il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
1: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
4: Alta Play.
1: Lei è Mick e questo è Beautiful Freaks. Dopo il successo di Fabulous, Mick torna con un brano pop punk dalle sfumature grunge, scritto come una dedica ai suoi fan, i freaks, e a chiunque non si senta conforme. Il videoclip è diretto da Sophie Muller, già al lavoro con Beyoncé e Annie Lennox. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Mick, Beautiful Freaks.

0: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Lo rifacciamo?
2: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.
4: Una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
5: Facili modi di stringerti a me.

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Ponteranica. Attorno alle 18 una ragazza di 23 anni è stata aggredita nella sua abitazione da un richiedente asilo di origine nordafricana che ha fatto irruzione in casa dopo aver superato la recinzione e forzato l'ingresso. Provvidenziale l'intervento dei vicini che sono riusciti a evitare il peggio. La ragazza è stata trasportata sotto shock all'ospedale Papa Giovanni in codice giallo, mentre l'uomo fermato per aggressione e tentata violenza sessuale è stato portato nella caserma dei carabinieri di Zonio. Sentiamo la testimonianza del padre della giovane.
2: Il ladro è salito in casa, l'ha preso mia figlia, si sono trascinati fino lì di fuori, l'ha spogliata nuda, penso violentarla. Nel frattempo ragazzi sono intervenuti i vicini che l'hanno fermato e nel frattempo sono arrivato anch'io.
3: Chi l'ha avvisata?
2: Mia figlia, mi ha chiamato direttamente mia figlia al telefono. Non si capiva cosa diceva perché era tutta disperata, gridava, c'è qualcuno, aiutami, vieni su, via dicendo cose diciamo senza senso, ma perché era nella foga della disperazione.
3: E la persona che ha aggredito sua figlia è stata bloccata dai vicini di casa.
2: È stata bloccata da grazie al cielo dai vicini di casa che l'hanno fermato. Nel frattempo abbiamo chiamato i carabinieri e sono intervenuti anche i carabinieri che dopo l'hanno portato via in caserma, in questura.
3: Sua figlia in ospedale adesso?
2: Adesso mi è inviata in ospedale a fare un controllo per vedere se va tutto bene.
3: Ferita?
2: Dovrebbe avere un taglio sulla caviglia o sulla gamba destra, mi pare che non l'ho detto, però non l'ho vista bene.
3: Era armato quest'uomo?
2: Abbiamo un coltellino, quelli taglia bassi.
3: L'avevate già visto in giro?
2: Mai visto, prima volta che l'ho visto qua.
1: Sono ancora molti i punti da chiarire in merito alla morte avvenuta ieri pomeriggio a Torre Boldone di un quarantenne residente ad Albino. In un primo momento si era pensato a un malore, poi all'investimento da parte di un pirata della strada, identificato in serata dai carabinieri. I militari stanno verificando se la vittima sia stata urtata dal veicolo o se sia caduto da solo proprio mentre stava sopraggiungendo il mezzo. Attorno alle 16 il quarantenne sarebbe entrato in un bar di via San Martino Vecchio, pare in stato confusionale. Al rifiuto del gestore del locale di vendergli alcolici, si è prima seduto all'esterno del bar per poi allontanarsi barcollando fino a trovarsi a terra. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia per avere ulteriori elementi che possano aiutare a fare chiarezza sull'accaduto. I residenti della zona lamentano la scarsa sicurezza stradale con un traffico sostenuto e l'assenza di marciapiedi. Cresce la presenza della polizia locale nella zona della stazione di Bergamo. In un anno sono stati quasi 1800 gli interventi, 361 i sequestri di sostanze stupefacenti per uso personale, 100 denunce per spaccio e oltre 2000 passaggi per monitorare le aree di maggiore criticità. I dati sono stati evidenziati dall'assessore alla sicurezza del comune di Bergamo, Giacomo Angeloni, in risposta all'interrogazione dei consiglieri di Forza Italia, Cesare Di Cinzio e Giulia Ceci. Il confronto tra il 2024 e 2025, sottolinea Angeloni, mostra un aumento del 33% delle ore di presenza nell'area. Nel sottolineare anche la proficua collaborazione tra tutte le forze dell'ordine con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, attacca però regione e governo. La politica, dichiara Angeloni, smetta di fomentare le paure dei cittadini e torni a lavorare seriamente per risolvere le problematiche che certe decisioni prese a livelli superiori hanno purtroppo contribuito a creare.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
10: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
11: Radio Alta.
12: Alta Play Yesterday, gli anni 80.
13: Alta Play.

Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per cercare di porre fine alla guerra. Sentiamo Alessio Orlandi.
5: Memorandum d'intesa sì, ma nessun colloquio diretto in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. All'indomani della firma, che di fatto ha posto fine alla guerra tra i due storici nemici, è saltato l'incontro in Svizzera tra le delegazioni dei due paesi. Alla base dello stop, fanno sapere Financial Times e CNN, gli attacchi aerei sferrati da Israele in Libano. Teheran chiede la fine delle ostilità per riprendere i negoziati a Lucerna che servivano per fissare i particolari tecnici soprattutto sulla questione del nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il memorandum è una resa incondizionata dell'Iran, le parole di Trump che ha ammesso di aver negoziato l'intesa per evitare una depressione economica globale. Ho dato il mio ok per l'impegno del presidente Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, la replica della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, al quale i Pasdaran hanno fatto sapere di essere pronti a colpire Stati Uniti e Israele in maniera ancora più forte. Intanto, lentamente, è ripreso il traffico marittimo a Hormuz, anche se la Repubblica Islamica ha fatto sapere che il transito sarà senza pedaggio per i primi 60 giorni del memorandum e che le navi dovranno passare lungo un percorso e negli orari stabiliti da Teheran. Orlandi, linea allo studio.
4: Il memorandum d'intesa con l'Iran resta formalmente in vigore, sono ripresi però gli attacchi fra Hezbollah e Israele nel sud del Libano. Ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti, buongiorno.
6: Sì, buongiorno. Proprio poco fa è intervenuto il premier israeliano Netanyahu dicendo che ha ordinato questi raid di questa notte dopo che un drone di Hezbollah aveva ucciso 4 soldati, ha colpito un carro armato ed è morto anche un comandante, un altro soldato è gravemente ferito, e Netanyahu ha ripetuto che Israele rimarrà nelle zone cuscinetto rioccupate di territorio libanese fino a quando sarà necessario. Secondo le autorità sanitarie libanesi sono stati 18 morti e 33 feriti di questa notte, dei raid che non hanno colpito solo il sud del Libano ma anche la valle di Beka. Sicuramente questo, sappiamo che l'Iran vuole vincolare questo accordo con il cessate il fuoco in Libano e vuole il ritiro del territorio israeliano, che di fatto ha anche ampliato i chilometri occupati appunto dal confine israeliano fin all'interno del territorio libanese. Questo accordo, ripetiamo, non piace alla maggioranza israeliana e Netanyahu sicuramente rischia, che già si vede dai sondaggi che sono stati fatti, che sta perdendo consenso. Questa cosa non piace alla maggioranza degli israeliani, non aiuta certo il suo ministro estremista Ben-Gvir, che questa mattina ha detto che tutto il Libano deve bruciare. Da Gerusalemme, linea a voi.
4: Grazie ad Alessandra Buzzetti. In Ucraina non si fermano i raid incrociati, ribadisce il suo appoggio all'Ucraina. Intanto l'Unione Europea, in vista di eventuali negoziati con Mosca, punta a una figura di riferimento che però non sarà un mediatore.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
10: Nuova Toyota Ygoo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Vieni a provarla da Sarco a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
12: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
13: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
14: Alta Play Yesterday,
13: il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday, quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday, questo è un successo degli anni 90.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato, orario continuato.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: La musica grande. Radio Alta.

0: Casa Grande. Radio Alta. Radio
1: Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Lutto nel mondo dello sport e della politica bergamaschi. È morto Gianfranco Baraldi, ex atleta di mezzo fondo e personaggio pubblico locale. Nato a Latina il 29 settembre 1935, era legato sportivamente a Libertas Bergamo. Ha gareggiato soprattutto negli 800 e 1500 metri ed è stato azzurro dal 1955 al 60 con 17 presenze in nazionale. Due le Olimpiadi cui ha partecipato, Melbourne nel 56, Roma nel 60, 12 volte campione d'Italia. Dal 90 al 93 è stato assessore allo sport e tempo libero di Palazzo Frizzoni nella giunta Galizzi. Dal 93 fino all'ultima legislatura, cioè nei 4 anni in cui l'amministrazione è stata guidata da Vicentini, è stato consigliere comunale di opposizione nelle file di Forza Italia. Era impegnato con i lavori della quarta commissione consiliare competente nei settori di cultura e servizi sociali. Dal 99 con il sindaco Veneziani fu nominato ancora assessore allo sport, tempo libero ed ecologia del comune di Bergamo. La camera ardente allestita alla casa del commiato di via San Bernardino a Bergamo. I funerali avranno luogo domani alle 15:30 nella chiesa di San Colombano a Valtesse. Alla seconda prova scritta degli esami di maturità, liceo classico, si è chiesto agli studenti di tradurre un brano di Quintiliano. Allo scientifico, nella prova di matematica, uno dei due problemi incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione. Tra le prove di lingua straniera al liceo linguistico, un tema sul rapporto tra lettura, conoscenza e smartphone, partendo dall'idea che gli schermi stiano togliendo spazio ai libri e alla lettura profonda, o in alternativa un articolo sul valore di Olimpiadi e Paralimpiadi viste come simbolo di speranza, fair play, rispetto, lavoro di squadra e potenziale umano.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Fra pochi minuti su Radio Alta, la pista universale vi aspetta. Luciano Berri, l'omino funk, sarà al mixer con Discovery Dance.
0: Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: visto che ha a disposizione due piatti, un DJ è presente in due fusionari. Un piatto suona la musica che i ballerini si divertono a ballare in questo istante e l'altro suona la musica che si divertiranno a ballare nel futuro imminente.
1: Discovery Dance by Luciano Barry.
2: Una puntata che dire trasversale è dire poco. Partiremo con AC/DC, ma giusto per fare un esempio, e chiuderemo con uno dei classici della musica disco per veri cultori. Altro non vi voglio dire, in mezzo di tutto, di più. Siamo sulla pista da ballo universale, tutte le settimane, al venerdì attorno alle 4 del pomeriggio, su Radio Alta. Sono Luciano Berri, allora rock and roll train.

0: Per molti la canzone del 1982, Moment of My Life, The Inner Life, è vero motivo di culto, canzone straordinaria. A chiusura di una puntata che però è iniziata in segno completamente opposto, con una traccia del 2008 di AC/DC, Rock and Roll Train, poi 80, Don't Push It, Don't Force It per Leon Haywood, Prince, poco più che esordiente nel 79 con I Wanna Be Your Lover, 77, Emotion, Best of My Love, 2019, Brand New Avis, Get Away, 1979, Got To Be Real, Cherry Lynn. Direi che è tutto, vi aspetto tra 7 giorni attorno alle 4 del pomeriggio, oppure un riascolto della puntata sarà possibile on demand tra pochi minuti sulla piattaforma mixcloud.com. Imperdibile anche l'appuntamento di questa sera tra le 20 e le 3 del mattino in Thank God It's Friday.
1: Discovery Dance by Luciano Barry.
2: Spot, spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
1: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Antonella Mitola, rinviati colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per cercare di porre fine alla guerra. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Memorandum d'intesa sì, ma nessun colloquio diretto in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. All'indomani della firma, che di fatto ha posto fine alla guerra tra i due storici nemici, è saltato l'incontro in Svizzera tra le delegazioni dei due paesi. Alla base dello stop, fanno sapere Financial Times e CNN, gli attacchi aerei sferrati da Israele in Libano. Teheran chiede la fine delle ostilità per riprendere i negoziati a Lucerna che servivano per fissare i particolari tecnici soprattutto sulla questione del nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il memorandum è una resa incondizionata dell'Iran, le parole di Trump che ha ammesso di aver negoziato l'intesa per evitare una depressione economica globale. Ho dato il mio ok per l'impegno del presidente Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, la replica della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, al quale i Pasdaran hanno fatto sapere di essere pronti a colpire Stati Uniti e Israele in maniera ancora più forte. Intanto, lentamente, è ripreso il traffico marittimo a Hormuz, anche se la Repubblica Islamica ha fatto sapere che il transito sarà senza pedaggio per i primi 60 giorni del memorandum e che le navi dovranno passare lungo un percorso e negli orari stabiliti da Teheran. Alessio Orlandi, linea allo studio.
5: Il memorandum d'intesa con l'Iran resta formalmente in vigore, sono ripresi però gli attacchi fra Hezbollah e Israele nel sud del Libano. Ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti, buongiorno.
7: Sì, buongiorno, proprio poco fa è intervenuto il premier israeliano Netanyahu dicendo che ha ordinato questi raid di questa notte dopo che un drone di Hezbollah aveva ucciso 4 soldati, ha colpito un carro armato ed è morto anche un comandante, un altro soldato è gravemente ferito e Netanyahu ha ripetuto che Israele rimarrà nelle zone cuscinetto rioccupate di territorio libanese fino a quando sarà necessario. Secondo le autorità sanitarie libanesi sono stati 18 morti e 33 feriti di questa notte, dei raid che non hanno colpito solo il sud di Libano ma anche la valle di Beka. Sicuramente questo, sappiamo che l'Iran vuole vincolare questo accordo con il cessate il fuoco in Libano e vuole il ritiro del territorio israeliano che di fatto ha anche ampliato i chilometri occupati appunto dal confine israeliano all'interno del territorio libanese. Questo accordo, ripetiamo, non piace alla maggioranza degli israeliani e Netanyahu sicuramente rischia già si vede dai sondaggi che sono stati fatti, che sta perdendo consenso. Questa cosa non piace alla maggioranza degli israeliani, non aiuta certo il suo ministro estremista Ben-Gvir, che questa mattina ha detto che tutto il Libano deve bruciare. Da Gerusalemme, linea a voi.
5: Grazie ad Alessandra Buzzetti. In Ucraina non si fermano i raid incrociati, ribadisce il suo appoggio all'Ucraina. Intanto l'Unione Europea, in vista di eventuali negoziati con Mosca, punta a una figura di riferimento che però non sarà un mediatore.
1: Spot, spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
1: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
12: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.

torna Patty Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patty, insieme a un team di giovani producer, pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patty Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Spot, spot.
2: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Alta Play Yesterday.

0: stivali perfetti.
1: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capace di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.
5: Alta Play Yesterday. I am the Hallelujah Man.

0: spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
2: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!

folk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo, Time Machine, segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Alta. Sono le 18:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Ponteranica. Attorno alle 18 una ragazza di 23 anni è stata aggredita nella sua abitazione da un richiedente asilo di origine nordafricana che ha fatto irruzione in casa dopo aver superato la recinzione e forzato l'ingresso. Provvidenziale l'intervento dei vicini che sono riusciti a evitare il peggio. La ragazza è stata trasportata sotto shock all'ospedale Papa Giovanni in codice giallo, mentre l'uomo fermato per aggressione e tentata violenza sessuale è stato portato nella caserma dei carabinieri di Zogno. Sentiamo la testimonianza del padre della giovane.
2: Il ladro è salito in casa, l'ha preso mia figlia, si sono trascinati fino lì di fuori, l'ha spogliata nuda, penso violentarla. Nel frattempo ragazzi, sono intervenuti i vicini che l'hanno fermato e nel frattempo sono arrivato anch'io.
3: Chi l'ha avvisata?
2: Mia figlia, mi ha chiamato direttamente mia figlia al telefono. Non si capiva cosa diceva perché era tutta disperata, gridava, c'è qualcuno, aiutami, vieni su, via dicendo cose, diciamo, senza senso, ma perché era nella foga della disperazione.
3: La persona che ha aggredito sua figlia è stata bloccata dai vicini?
2: È stata bloccata, grazie al cielo, dai vicini di casa che l'hanno fermato. Nel frattempo abbiamo chiamato i carabinieri e sono intervenuti anche i carabinieri che dopo l'hanno portato via in caserma, in questura.
3: Sua figlia in ospedale adesso?
2: Adesso mi è inviata in ospedale a fare un controllo per vedere se va tutto bene.
3: Ferita?
2: Dovrebbe avere un taglio sulla caviglia o sulla gamba destra, mi pare che non l'ho detto, però non l'ho vista bene.
3: Era armato quest'uomo?
2: Aveva un coltellino, quelli di taglia bassa.
3: L'aveva già visto in giro?
2: Mai visto, prima volta che l'ho visto qua.
1: Sono ancora molti i punti da chiarire in merito alla morte avvenuta ieri pomeriggio a Torre Boldone di un quarantenne residente ad Albino. In un primo momento si era pensato a un malore, poi all'investimento da parte di un pirata della strada, identificato in serata dai carabinieri. I militari stanno verificando se la vittima sia stata urtata dal veicolo o se sia caduto da solo proprio mentre stava sopraggiungendo il mezzo. Attorno alle 16 il quarantenne sarebbe entrato in un bar di via San Martino Vecchio, pare in stato confusionale. Al rifiuto del gestore del locale di vendergli alcolici, si è prima seduto all'esterno del bar per poi allontanarsi barcollando fino a trovarsi a terra. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia per avere ulteriori elementi che possano aiutare a fare chiarezza sull'accaduto. I residenti della zona lamentano la scarsa sicurezza stradale con un traffico sostenuto e l'assenza di marciapiedi. Alla seconda prova scritta degli esami di maturità, liceo classico, si è chiesto agli studenti di tradurre un brano di Quintiliano. Allo scientifico, nella prova di matematica, uno dei due problemi incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione. Tra le prove di lingua straniera al liceo linguistico, un tema sul rapporto tra lettura, conoscenza e smartphone, partendo dall'idea che gli schermi stiano togliendo spazio ai libri e alla lettura profonda, o in alternativa un articolo sul valore di Olimpiadi e Paralimpiadi viste come simbolo di speranza, fair play, rispetto, lavoro di squadra e potenziale umano. E ora veniamo ai lavori in corso in città. Le ruspe sono entrate in azione per la demolizione della struttura ferroviaria, parliamo del ponte di via San Bernardino, un cantiere che pesa parecchio su un nodo strategico della viabilità del capoluogo, gravato ora dalle novità alla circolazione introdotte dalla linea di bus elettrici e BRT lungo l'asse Largo Tironi, vie San Giorgio, Simoncini e Bonomelli. In questi giorni, come già anticipato in un nostro servizio, sta avendo pesanti conseguenze sul traffico la nuova configurazione delle corsie con quella riservata ai bus e la riduzione degli spazi per i mezzi privati. Tra l'altro occorre tenere presente che dal prossimo 3 agosto l'invasione della corsia gialla sorvegliata da telecamere comporterà in automatico una sanzione. Tornando al cantiere per il raddoppio dei binari tra Bergamo e Ponte, è in corso l'abbattimento della parte a nord del ponte ferroviario, una fase importante dell'intervento complessivo che ha accumulato, provocando notevoli disagi disagi ad automobilisti e residenti un importante ritardo. Si punta, come detto nelle scorse settimane, al suo completamento entro il mese di dicembre del 27, tra la fine di luglio e i primi di agosto. Comunque dovrebbe riaprire la corsia in direzione del centro del capoluogo, che consente di transitare sotto il ponte, mettendo in collegamento via San Bernardino con Largo Tironi. Per poter tornare a transitare in auto lungo entrambe le corsie nei due sensi di marcia, occorrerà attendere il prossimo mese di ottobre. A2A ha presentato il bilancio di sostenibilità territoriale, il rendiconto degli investimenti realizzati nella provincia di Bergamo nel 2025. Oltre 160 milioni di euro di valore distribuito al territorio, 41 milioni di investimenti, l'84% del calore del teleriscaldamento proveniente da fonti non fossili e circa 126.000 tonnellate di CO2 evitate attraverso il sistema integrato energia e ambiente. Sono alcuni dei dati contenuti nel bilancio di sostenibilità territoriale 2025, con i quali A2A rendiconta le ricadute ambientali, economiche e sociali della propria attività in bergamasca. A questi numeri va aggiunto quello relativo agli studenti e ai docenti, quasi 4.000 in totale, coinvolti nei progetti di educazione alla sostenibilità. Nel corso della presentazione del bilancio, Roberto Tasca, presidente del gruppo, ha sottolineato la collaborazione con il comune capoluogo nell'ambito del Climate City Contract, il patto per la neutralità climatica da raggiungere entro il 2030, anche attraverso la riduzione di emissioni di anidride carbonica da mettere in atto non solo da parte dell'amministrazione, ma anche di soggetti privati e imprese. Sempre a proposito di transizione energetica, come ha sottolineato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, la già alta percentuale di calore distribuito attraverso il teleriscaldamento proveniente da fonti non fossili è destinata ad aumentare ulteriormente. A questo va aggiunta la riqualificazione energetica di oltre 160 edifici comunali, che consentirà di tagliare la CO2 del 60%. Dati lusinghieri per la raccolta differenziata, che in città sfiora l'80%, 82.000 le tonnellate di rifiuti inviate interamente al recupero, in parte sotto forma di materia, in parte sotto forma di energia, senza alcun ricorso alla discarica. Gestione di rifiuti che sarà ulteriormente potenziata in 61 comuni della Valle Seriana, dell'Isola e della Bassa, con ingresso in GECO. Sul fronte dell'occupazione, oltre 400 sono le persone impiegate dal gruppo. Nel 2025 sono state effettuate 65 nuove assunzioni, di cui il 23% rappresentato da Under 30. Il calciomercato dell'Atalanta, in entrata Gianluca Gaetano, in uscita Marco Palestra. I due affari sembrano vicini, potrebbero chiudersi all'inizio della prossima settimana. Per l'acquisto del 26enne regista del Cagliari, che il nuovo allenatore dell'Atalanta Sarri ha conosciuto ai tempi della primavera, quando allenava il Napoli, il club nerazzurro avrebbe offerto 12 milioni a fronte di una richiesta iniziale di 20, ma avrebbe già il gradimento del giocatore, che aveva segnato il 13 dicembre a Bergamo nella gara d'andata della scorsa stagione. Per la cessione di Palestra invece si sarebbe ridotta la forbice con l'Inter, che avrebbe alzato la posta a 45 milioni più 5 di bonus per arrivare alla domanda dell'Atalanta di 50. Non essendo arrivate sinora offerte concrete dall'Inghilterra, ma solo interessamenti da Chelsea e Manchester City, adesso Palestra è più vicino al trasferimento a Milano. È giunto il momento di dare uno sguardo al tempo previsto per i prossimi giorni con Trebi Meteo.
4: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato che sarà caratterizzata da ampie schiarite e spazi assolati, da segnalare solo nel pomeriggio i consueti temporali di calore su Alpi e Prealpi, caldo che sarà davvero intenso con anche punte di 36-37 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo, contesto che sarà caratterizzato da ampie schiarite, eccetto appunto nel pomeriggio e a tratti anche in serata. Qualche fenomeno sui monti, temperature massime fino ai 36 gradi, caldo in ulteriore intensificazione poi per la giornata di domenica, con ancora ampi spazi assolati e nuovamente dei temporali di calore sui monti nella seconda parte della giornata. Infine diamo uno sguardo alla tendenza prevista per le prossime giorni. Esisterà ancora l'anticiclone africano, con clima già molto mite al primo mattino, molto caldo poi nelle ore pomeridiane. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Un inv- invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Larga, grande. Radio Alta.
1: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
3: Radio Alta. La musica grande.
4: Radio Alta.
0: Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
5: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Bergamo TV, come sempre un cordiale saluto agli amici di Radio Alta, ma soprattutto un ringraziamento a Matteo De Santis che in questi giorni mi ha sostituito. Oggi siamo in compagnia di Diego Zanchi, ristoratore. Noi ci colleghiamo sempre con lui durante tutto Atalanta News, con Carlo Canavesi, hai sempre con te Elisa Cucchi. Diego, innanzitutto buongiorno.
6: Buongiorno a te caro Fabrizio e buongiorno a tutti gli sportivi appassionati di calcio e di Atalanta, ovviamente.
5: Ecco perché ti ha convocato, perché il tuo ristorante conosciutissimo, Le Stagioni, Orio al Serio, è un po' un punto di riferimento storicamente per l'Atalanta, per i calciatori, per i dirigenti che poi spesso e volentieri ti vengono a trovare.
6: Sì, chiaramente da tempo si tramanda questa cosa, per cui è un piacere riceverli e ospitarli.
5: Ecco, quali sono le sensazioni che hai? Perché poi ovviamente noi cerchiamo un po' di scoprire qualche indiscrezione, Diego, di capire qual è l'umore, anche perché recentemente l'Atalanta ha fatto dei cambiamenti veramente molto molto importanti, ha annunciato Maurizio Sarri, è giunto lì che è arrivato, poi un livello dirigenziale credo tra i più alti a livello nazionale, con Sbravati, con Pompilio, siamo veramente nell'elite del calcio italiano e non solo, potrei dire. Sei d'accordo?
6: Sicuramente, il profilo ormai si è alzato notevolmente, e pur non essendo all'interno di queste decisioni, e vedo come tutti noi dall'esterno un continuo progredire, e il che mi fa comunque ben sperare che grazie anche a questa presidenza, soprattutto questa presidenza, c'è sempre l'obiettivo di stare lì in alto. Ovviamente non è soltanto una questione, servono i calciatori, ma ovviamente serve un gruppo lavoro, per cui una parte dirigenziale con, come dici tu, con un profilo molto alto, e

0: anche in campo, e c'è questo nome, Palestra. Palestra che poi con Gasperini non aveva trovato spazio, è andato a Cagliari, è esploso. La regia ci propone i tre quotidiani sportivi nazionali. Quello che mi ha colpito è La Rosea, la Gazzetta dello Sport. Ecco Palestra. Beppe, facciamo così, adesso apriamo anche questa pagina splendidamente, perché guardate un po' il titolo che compare. Diego, ecco Palestra, trovata l'intesa e in chiusura un affare da 50 milioni. E Chivu mette la firma fino al 2028. Qualcuno auspicava che rimanesse magari un anno, l'hanno detto anche i pensionati di Zingonia. Tu cosa ti aspettavi? Però 50 milioni di euro, tanta roba.
1: Io faccio fatica a comprendere come riescano comunque a trovare queste società che sono così disposte a, perché ormai non è solo un caso isolato, io non credo che ci sia in Italia una società negli ultimi 3-4 anni che sia riuscita a portare a casa delle vendite così importanti. Il tifoso medio, ovviamente, ma mi ci metto anch'io nel tifoso medio, non che mi ritenga elitario nelle competenze, dice, fa sempre dei paragoni, dice, ma 50 milioni spesi e acquisiti, incassati, e adesso vogliamo vedere quanti ne spendiamo. Però non sempre lo spendere è corrisposto a una alta resa, per cui devo dire che questi dirigenti stanno facendo delle magie, secondo me. Poi leggevo un'intervista di Walter Zenga che dice, ma com'è possibile che in una discreta, diciamo buona stagione al Cagliari, un calciatore si possa valutare, per quanto giovane, 50 milioni?
0: Devo dire che è una bella considerazione. Ecco Palestra, insomma, una stagione a Cagliari vale 50 milioni di euro. Mi hanno scritto anche i tifosi della Juventus che dicono, non è che succederà come è successo poi con un calciatore olandese che è ai mondiali in questi giorni, che a Torino, insomma, non ha reso quanto è stato l'investimento.
1: Può essere, ovviamente la dirigenza nostra fa sempre delle accurate scelte, e sono più i soldi in entrata di quelli in uscita, anche se devo dire che non che non li spendano, anzi, secondo me siamo ancora una delle pochissime società italiane a spenderli bene.
0: Sono d'accordo, offerti 50 milioni, questo è il titolo che trovate sul Corriere dello Sport, 45 più 5 di bonus. E se cambio pagina passo a quella dedicata all'Atalanta e alle operazioni di mercato che trovate all'interno dell'Eco di Bergamo, pagina 47, Gaetano più vicino, e poi c'è Palestra verso l'Atalanta, e lo specchietto mi sembra veramente molto illuminante, quello di Gaetano. C'è anche l'Identikid, provincia di Napoli, non lo so, potrebbe essere un'ulteriore scoperta. Diego, sei d'accordo? Gaetano, lo dovrei chiedere a Davide Favara, che è un grande tifoso del Cagliari.
1: Allora, io ho guardato un po' gli score di questo Gianluca Gaetano, e è in un'età super matura, 26 anni, per cui adesso deve dimostrare di essere un grande calciatore. Gli scorsi sono molto interessanti, è partito, diciamo, a ridosso delle punte, e poi nel corso, diciamo, delle sue stagioni si è un po' più arretrato a sostegno della difesa, per cui è un elemento che è stato in grado di segnare anche parecchi gol, e al tempo stesso difendere, impostare. Sembrerebbe un giocatore completo. Sicuramente è conosciuto per gli addetti ai lavori. Uno come me, che guarda soltanto i titoli iniziali della Gazzetta, magari non sa nemmeno chi è.
0: Hai fatto una bella autocritica. Complimenti, complimenti. Allora, se di Gaetano non ti sbilanci, c'è l'indiscrezione che riguarda Savona, che potrebbe essere il sostituto di Palestra sulla fascia destra, e Giuntoli lo conosce bene.

0: Tutto lì l'hai visto, tra l'altro, una piccola curiosità mia, proprio a livello di gossip di pettegolezzo, Diego, dai, dammi la conferma.
1: Non ho capito, perdonami.
0: Scusami, Giuntoli, l'hai visto? Come ti è sembrato? Impeccabile, come lo vediamo in tante foto, sempre molto glamour.
1: Che secondo me è il più elegante direttore sportivo italiano. E spero che chiaramente il suo savoir-faire, perché poi ha anche dei modi molto gentili da gran signore, spero che corrispondano a poi a quel lato tecnico che poi il tifoso si aspetta. Di sicuro non è un novellino, e di sicuro non è uno che si approccia al mondo calcistico, è uno navigato, per cui se l'hanno scelto vuol dire che hanno valutato le competenze tecniche, che sono sicuramente altissime, e soprattutto ha un parterre di conoscenze nel calcio molto molto molto importante.
0: Indubbiamente, guardiamo i risultati che ha ottenuto col Carpi e poi con il Napoli, lasciamo perdere la parentesi bianconera, però parlavamo di cifre e sempre a pagina 47 dell'Eco di Bergamo. Sai che il mercato inglese con i pound, con la sterlina, è un mercato veramente molto particolare. Placa il cagnolino, perché sennò poi sì. Eccolo, lo sentiamo in sottofondo. Allora, ti stavo dicendo, Diego, leva Cappiace in Premier. Allora, il centrocampista ovviamente dell'Under 23, 10 milioni di euro. Non lo so, il calcio vive in un'altra dimensione, non lo so. Levak, Sergei Levak, 10 milioni di euro.
1: Deve essere, secondo me l'hanno valutato anche in funzione dei centimetri, perché è alto quasi 2 metri questo ragazzo qua. Spero che comunque, scherzi a parte, dicono sia molto forte, e nonostante la sua altezza sia anche piuttosto veloce nei movimenti. Sono tutte persone che chiaramente fanno parte, diciamo, di questo fantastico vivaio tarantino.
0: Un vivaio tarantino che offre sempre degli spunti interessanti. È una questione storica, il mitico Brolis l'ha detta lunga in tempi non sospetti. Scusami se ti ho interrotto, perché poi la regia ha recuperato questo ricordo meraviglioso. Salutiamo la figlia Clara. Queste storie meravigliose raccontate da Valerio Mazzola, l'ultima Mitropa, perché adesso andiamo in Conference. Eri nato quando si giocava la Mitropa, io la commentavo con Elio Corbani, che ho sempre nel cuore. Entra nel giro delle coppe che contano, è la squadra più bella del mondo. Questo è un titolo meraviglioso, il mondo con la sigaretta in panchina. Altri tempi, Diego Zanchi, altri tempi, la Mitropa Cup, te la ricordi?
1: Sì, sono altri tempi, e chiaramente sono quelli che poi risvegliano nel cuore questo sentimento verso questi colori che noi amiamo tanto. Ho sempre visto nel corso della mia vita il tifoso che si evolve, per cui dalle trasferte in Serie B, anche in Serie C, alle partite per la salvezza, per gli scontri diretti per salire in Serie A, a poi anche, diciamo, alla parte della Champions, per cui è sempre stato, diciamo, una passione questa squadra, per cui il tifoso ovviamente si è forse più fortunati quelli di adesso, che stanno vedendo magari un calcio a tarantino più d'élite. Però ricordo la Mitropa Cup, per cui c'ero anch'io.
0: C'eri anche tu. Chiudiamo aprendo una parentesi. L'Eco di Bergamo dedica due pagine quest'oggi ai mondiali. Uragano Ken alla Croazia, Bodin in 10 purtroppo per il nostro Cola, festa Svizzera 4-1. Ma ti appassionano, non lo so, sarà l'orario, sarà che non c'è l'Italia. Poi tra l'altro questa notte ci sono delle partite alle 20, Stati Uniti, Australia, poi a mezzanotte Scozia, Marocco, alle 4 cos'è che c'è? Vediamo, questa notte abbiamo Brasile-Haiti, cioè Brasile-Haiti. Diego, non lo so, qual è la sensazione anche
1: dei
0: tuoi ospiti?
1: Allora, mi piace il calcio, ma guardo solo quello nero azzurro.
0: Categorico della serie, non andiamo oltre. Avevi spento la televisione, guarda qui la pagina Brasile, ora non puoi sbagliare. Parlando di soldi, sempre sull'Eco di Bergamo, scopriamo che Ancelotti ha un ingaggio da 10 milioni di euro l'anno a dirigere la Seleção. Diego, io ti ringrazio, ti verremo a trovare alle stagioni a Orio al Serio, ti auguro una buona estate e speriamo di risentirci presto. Grazie mille.
1: Ancora a voi e buona giornata a tutti, buona estate.
0: Grazie mille a Diego Zanchi, come sempre ringraziamo anche la nostra regia, domani saremo con, come sempre, al sabato con il nostro direttore Xavier Iacobelli. Grazie, un saluto agli ascoltatori di Radio Alta. Buona
2: giornata. Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
6: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
2: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta, la musica grande.

Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna.

0: Radio Alta. Sono le 19:01.
1: Finalmente possiamo dire
2: Thanks God, it's Friday.
1: Grazie a Dio è venerdì. Venerdì sera il mondo diventa un'unica pista da ballo. La magia della musica che si trasforma con Grazie a Dio è venerdì. Tutti i venerdì su Radio Alta.
2: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta e Dance.
3: Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.
7: Alta Play

versione 2000. La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: la musica grande.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
2: Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
6: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
5: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Ponteranica. Attorno alle 18 una ragazza di 23 anni è stata aggredita nella sua abitazione da un richiedente asilo di origine nordafricana che ha fatto irruzione in casa dopo aver superato la recinzione e forzato l'ingresso. Provvidenziale l'intervento dei vicini che sono riusciti a evitare il peggio. La ragazza è stata trasportata sotto shock all'ospedale Papa Giovanni in codice giallo, mentre l'uomo fermato per aggressione e tentata violenza sessuale è stato portato nella caserma dei carabinieri di Zonio. Sentiamo la testimonianza del padre della giovane.
2: Il ladro è salito in casa, l'ha preso mia figlia, si sono trascinati fino lì di fuori, l'ha spogliata nuda, penso violentarla. Nel frattempo ragazza, sono intervenuti i vicini che l'hanno fermato e nel frattempo sono arrivato anch'io.
3: Chi l'ha avvisata?
2: Lei. Mia figlia, mi ha chiamato direttamente mia figlia al telefono. Non si capiva cosa diceva perché era tutta disperata, gridava, c'è qualcuno, aiutami, vieni su, via dicendo cose, diciamo, senza senso, ma perché era nella foga della disperazione.
3: La persona che ha aggredito sua figlia è stata bloccata dai vicini di casa.
2: È stata bloccata da grazie al Signore dai vicini di casa che l'hanno fermato. Nel frattempo abbiamo chiamato i carabinieri e sono intervenuti anche i carabinieri che dopo l'hanno portato via in caserma, in questura.
3: Sua figlia in ospedale adesso?
2: Adesso mi è impegnata in ospedale a fare un controllo per vedere se va tutto bene.
3: Ferita?
2: Dovrebbe avere un taglio sulla caviglia o sulla gamba destra, mi pare che non l'ho detto, però non l'ho vista bene.
3: Era armato quest'uomo?
2: Abbiamo un coltellino, quelli taglia basso.
3: L'avevate già visto in giro?
2: Mai visto, prima volta che l'ho visto qua.
1: Sono ancora molti i punti da chiarire in merito alla morte avvenuta ieri pomeriggio a Torre Boldone di un quarantenne residente ad Albino. In un primo momento si era pensato a un malore, poi all'investimento da parte di un pirata della strada, identificato in serata dai carabinieri. I militari stanno verificando se la vittima sia stata urtata dal veicolo o se sia caduto da solo proprio mentre stava sopraggiungendo il mezzo. Attorno alle 16 il quarantenne sarebbe entrato in un bar di via San Martino Vecchio, pare in stato confusionale. Il rifiuto del gestore del locale di vendergli alcolici, si è prima seduto all'esterno del bar per poi allontanarsi barcollando fino a trovarsi a terra. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia per avere ulteriori elementi che possano aiutare a fare chiarezza sull'accaduto. I residenti della zona lamentano la scarsa sicurezza stradale con un traffico sostenuto e l'assenza di marciapiedi. Cresce la presenza della polizia locale nella zona della stazione di Bergamo. In un anno sono stati quasi 1800 gli interventi, 361 i sequestri di sostanze stupefacenti per uso personale, 100 denunce per spaccio e oltre 2000 passaggi per monitorare le aree di maggiore criticità. I dati sono stati evidenziati dall'assessore alla sicurezza del comune di Bergamo, Giacomo Angeloni, in risposta all'interrogazione dei consiglieri di Forza Italia, Cesare Di Cinzio e Giulia Ceci. Il confronto tra il 2024 e il 2025, sottolinea Angeloni, mostra un aumento del 33% delle ore di presenza nell'area. Nel sottolineare anche la proficua collaborazione tra tutte le forze dell'ordine con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, attacca però regione e governo. La politica, dichiara Angeloni, smetta di fomentare le paure dei cittadini e torni a lavorare seriamente per risolvere le problematiche che certe decisioni prese a livelli superiori hanno purtroppo contribuito a creare. Lutto nel mondo dello sport e della politica bergamaschi. È morto Gianfranco Baraldi, ex atleta di mezzo fondo e personaggio pubblico locale. Nato a Latina il 29 settembre 1935, era legato sportivamente a Libertas Bergamo. Ha gareggiato soprattutto negli 800 e 1500 metri ed è stato azzurro dal 1955 al 60 con 17 presenze in nazionale. Due le Olimpiadi cui ha partecipato, Melbourne nel 56 e Roma nel 60, 12 volte campione d'Italia. Dal 90 al 93 è stato assessore allo sport e tempo libero di Palazzo Frizzoni nella giunta Galizzi. Dal 93 fino all'ultima legislatura, cioè nei 4 anni in cui l'amministrazione è stata guidata da Vicentini, è stato consigliere comunale di opposizione nelle file di Forza Italia. Era impegnato con i lavori della 4ª commissione consigliare competente nei settori di cultura e servizi sociali. Dal 99 con il sindaco Veneziani fu nominato ancora assessore allo sport, tempo libero ed ecologia del del comune di Bergamo. La camera ardente è allestita alla casa del commiato di via San Bernardino a Bergamo. I funerali avranno luogo domani alle 15.30 nella chiesa di San Colombano a Valtesse. Alla seconda prova scritta degli esami di maturità, liceo classico, si è chiesto agli studenti di tradurre un brano di Quintiliano. Allo scientifico, nella prova di matematica, uno dei due problemi incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione. Tra le prove di lingua straniera al liceo linguistico, un tema sul rapporto tra lettura, conoscenza e smartphone, partendo dall'idea che gli schermi stiano togliendo spazio ai libri e alla lettura profonda, o in alternativa un articolo sul valore di Olimpiadi e Paralimpiadi viste come simbolo di speranza, fair play, rispetto, lavoro di squadra e potenziale umano. E ora veniamo ai lavori in corso in città. Le ruspe sono entrate in azione per la demolizione della struttura ferroviaria, parliamo del ponte di via San Bernardino, un cantiere che pesa parecchio sul nodo strategico della viabilità del capoluogo, gravato ora dalle novità alla circolazione introdotte dalla linea di bus elettrici e BRT lungo l'asse Largo Tironi, via San Giorgio, Simoncini e Bonomelli. In questi giorni, come già anticipato in un nostro servizio, sta avendo pesanti conseguenze sul traffico la nuova configurazione delle corsie, con quella riservata ai bus, e la riduzione degli spazi per i mezzi privati. Tra l'altro occorre tenere presente che dal prossimo 3 agosto l'invasione della corsia gialla sorvegliata da telecamere comporterà in automatico una sanzione. Tornando al cantiere per il raddoppio dei binari tra Bergamo e Ponte, è in corso l'abbattimento della parte a nord del ponte ferroviario, una fase importante dell'intervento complessivo che ha accumulato, provocando notevoli disagi ad automobilisti e residenti, un importante ritardo. Si punta, come detto nelle scorse settimane, al suo completamento entro il mese di dicembre del 27, tra la fine di luglio e i primi di agosto. Comunque dovrebbe riaprire la corsia in direzione del centro del capoluogo, che consente di transitare sotto il ponte, mettendo in collegamento via San Bernardino con Largo Tironi. Per poter tornare a transitare in auto lungo entrambe le corsie nei due sensi di marcia, occorrerà attendere il prossimo mese di ottobre. A2A ha presentato il bilancio di sostenibilità territoriale, il rendiconto degli investimenti realizzati nella provincia di Bergamo nel 2025. Oltre 160 milioni di euro di valore distribuito al territorio, 41 milioni di investimenti, l'84% del calore del teleriscaldamento proveniente da fonti non fossili e circa 126.000 tonnellate di CO2 evitate attraverso il sistema integrato energia e ambiente. Sono alcuni dei dati contenuti nel bilancio di sostenibilità territoriale 2025, con i quali A2A rendiconta le ricadute ambientali, economiche e sociali della propria attività in bergamasca. A questi numeri va aggiunto quello relativo agli studenti e ai docenti, quasi 4.000 in totale, coinvolti nei progetti di educazione alla sostenibilità. Nel corso della presentazione del bilancio, Roberto Tasca, presidente del gruppo, ha sottolineato la collaborazione con il comune capoluogo nell'ambito del Climate City Contract, il patto per la neutralità climatica da raggiungere entro il 2030, anche attraverso la riduzione di emissioni di anidride carbonica da mettere in atto non solo da parte dell'amministrazione, ma anche di soggetti privati e imprese. Sempre a proposito di transizione energetica, come ha sottolineato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A,

0: fronte dell'occupazione, oltre 400 sono le persone impiegate dal gruppo. Nel 2025 sono state effettuate 65 nuove assunzioni, di cui il 23% rappresentato da under 30.
1: Il calciomercato dell'Atalanta, in entrata Gianluca Gaetano, in uscita Marco Palestra. I due affari sembrano vicini, potrebbero chiudersi all'inizio della prossima settimana. Per l'acquisto del 26enne regista del Cagliari, che il nuovo allenatore dell'Atalanta Sarri ha conosciuto ai tempi della primavera, quando allenava il Napoli, il club nerazzurro avrebbe offerto 12 milioni a fronte di una richiesta iniziale di 20, ma avrebbe già il gradimento del giocatore, che aveva segnato il 13 dicembre a Bergamo nella gara d'andata della scorsa stagione. Per la cessione di Palestra invece si sarebbe ridotta la forbice con l'Inter, che avrebbe alzato la posta a 45 milioni più 5 di bonus per arrivare alla domanda dell'Atalanta di 50. Non essendo arrivate sinora offerte concrete dall'Inghilterra, ma solo interessamenti da Chelsea e Manchester City, adesso Palestra è più vicino al trasferimento a Milano. È giunto il momento di dare uno sguardo al tempo previsto per i prossimi giorni con Trebi Meteo.
2: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato che sarà caratterizzata da ampie schiarite e spazi assolati. Da segnalare solo nel pomeriggio i consueti temporali di calore su Alpi e Prealpi, caldo che sarà davvero intenso con anche punte di 36-37 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo, contesto che sarà caratterizzato da ampie schiarite, eccetto appunto nel pomeriggio e a tratti anche in serata. Qualche fenomeno sui monti, temperature massime fino ai 36 gradi, caldo in ulteriore intensificazione poi per la giornata di domenica, con ancora ampi spazi assolati e nuovamente dei temporali di calore sui monti nella seconda parte della giornata. Infine diamo uno sguardo alla tendenza prevista per le prossime giorni. Esisterà ancora l'anticiclone africano con clima già molto mite al primo mattino, molto caldo poi nelle ore pomeridiane. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato, orario continuato.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
8: Radio Alta.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Alta Play.
1: Ecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

sera, Radio Alta e Dance.

selected by Luciano Barry on Radio Alpha.

0: Discovery Dance by Luciano Barry.
1: Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio, è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Radio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

It's Friday! Grazie a Dio è venerdì! Il venerdì sera, Radio Alta e Dance!

Wake up! It's Friday! Grazie a Dio è venerdì! Il venerdì sera, Radio Alta e Dance!